Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Mike and Chris on the Show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bugg.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jake Bugg con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

0: Bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano, per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Ike Ball. Il pezzo si intitola Majority Say. She...

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds è una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Hardest Thing.

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacklin, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

Rock Wave. Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedell con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto, ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screaming Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Baltazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

Molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time dal suo nuovo album solista per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland, Love è il titolo del loro nuovo album You Got The Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

you. You do, but I don't wanna be if I can't.

You got the love.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio, dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto. Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti. Guarda caso sono davanti a un microfono in uno studio radiofonico, quello di Radio Talpa, perché c'è un momento in radio in cui l'aria cambia, così, all'improvviso. Un attimo in cui la musica non è più solo musica, ma diventa strada, polvere, voce, memoria. Ed è esattamente quel momento che oggi noi vogliamo accendere insieme a voi. E allora, ben arrivati in questo show che nasce dalla collaborazione che abbiamo iniziato già da alcune settimane tra Radio Talpa e Blues Blast Magazine, una finestra privilegiata sulle novità più interessanti del panorama blues, soul, rhythm and blues, roots, folk e anche country. Un viaggio che non segue mode, algoritmi o logiche commerciali. Qui la musica, e questa è una caratteristica da sempre di Radio Talpa, è libera, sincera, piena di storie che pulsano sotto la pelle. In ogni puntata attraverseremo le uscite più fresche, le voci che stanno cambiando il linguaggio delle radici, gli artisti che portano avanti la tradizione reinventandola e quelli che sorprendono con nuove direzioni sonore. Un brano per ogni artista, scelti non per scalare classifiche, ma per toccare l'anima, per raccontare un pezzo di mondo, per ricordarci che la musica è ancora un luogo dove ci si può riconoscere. E allora questo show è un ponte tra la profondità del blues e la dolcezza del folk, tra il fuoco del soul e la polvere del country, tra la storia e il presente. È un invito a fermarsi un attimo, ascoltare insieme a noi questi artisti e quello che hanno da dirci, perché le loro vibrazioni sono vibrazioni sincere. E allora si parte. La prima protagonista di oggi è Samantha Fish, che esce con l'album Paper Doll Live. Ed è una figura, Samantha Fish, molto popolare nel blues rock contemporaneo, quindi è anche un po' sorprendente che questo sia il suo primo album live ufficiale. Il suo album in studio del 2025, Paper Doll, fornisce 8 delle canzoni che sono presenti in questo live. Infatti solo un brano dall'album in studio è stato omesso. Questo album è stato registrato al Bijou Theater di Knoxville in Tennessee e Samantha si occupa naturalmente della voce e di tutte le parti riguardanti la chitarra, accompagnata da Mickey Finn alle tastiere, Ron Johnson al basso e Jamie Douglas alla batteria, e le McCrary Sister forniscono i cori in 5 brani. Sulla copertina di questo lavoro live non sono riportati crediti di scrittura, ma si presume che sia stata proprio Samantha Fish a scrivere tutto il materiale, ad eccezione di 2 brani presenti in questo lavoro, che sono 2 cover. E allora si inizia con Samantha Fish.

Il secondo protagonista è Mitch Woods con il suo nuovo album A Night in New Orleans, Una notte a New Orleans. In questo album sono presenti 12 canzoni con anche 6 intermezzi parlati per un totale di ben 50 minuti. Ve lo ricordo, Mitch Woods è uno dei più grandi pianisti blues e boogie woogie al mondo. È un artista con base a San Francisco che accende un fuoco ogni volta che si siede al pianoforte ed era al massimo della sua forma in questo lavoro registrato davanti a un pubblico entusiasta allo Snag Harbor Jazz Bistro lo scorso aprile, mentre il festival annuale New Orleans Jazz and Heritage si svolgeva in tutta la città a New Orleans. E allora questo lavoro cattura la magia di quella serata dove Mitch Wood è sempre all'altezza in ogni brano, una serata davvero speciale che è rimasta impressa in questo album live A Night in New Orleans.

E ora la volta di una fusione britannica di musicisti che si fanno chiamare The Fortunate Few, che sono usciti con un album che si chiama His and That So. Sono ben 10 canzoni, in realtà sono 10 cover, ma interpretate tutte quante con grande qualità, anche grazie alla grande classe dei musicisti presenti, capitanati da Paul Cox, che è riuscito a cogliere l'emozione di queste canzoni, e il resto della band lo sostiene in ogni occasione. Non è blues, ma è musica eseguita in modo eccellente.

Ed ora siamo in Svezia con Patrick Jensen Band e il suo lavoro Different Shade of Blue, 8 tracce per un totale di 39 minuti. Patrick Jensen è un chitarrista e cantante il cui primo album è uscito ormai nel lontano 2011. Da allora ha pubblicato altri 3 album della band, oltre a un lavoro solista registrato durante il periodo del Covid. Quindi questa è la 5ª uscita della Patrick Jensen Band, un album che è stato registrato in Svezia ed è composto interamente da materiale originale scritto proprio da Patrick.

Sempre Maurizio, benvenuti qui dagli studi di Radio Talpa, collaborazione con la prestigiosa Blues Blast Magazine che ci propone tante novità interessanti. Questa, ad esempio, è il nuovo lavoro della Shellin Band, è il terzo capitolo di questa formazione di musica soul e blues. Viene dalla Florida ed è un gruppo davvero ad alta energia con un suono particolarmente elegante. Sono sette i membri che presentano un suono vario e profondo con una performance davvero ben orchestrata e tutte le canzoni presenti anche in questo terzo capitolo sono originali. La voce che ascoltate è proprio quella della vocalista leader Shellin, insieme a lei Harry Gass alla chitarra solista, Curtis Harris al basso e Tim Mulberry alla batteria e tastiere, poi i cori Wim Carlson, Isaiah Gales alla tromba e Moses Maldonado al trombone che completano il suono di questa band.

Le novità continuano con Jovin Webb, che fa parte della nuova generazione di giovani artisti blues che spingono il genere verso il futuro, ma è anche un artista che propone il blues old school, il blues della vecchia scuola. Ascolta dischi usciti 70 anni fa e poi anche qualcosa uscito proprio in questi giorni. Un artista di colore che si veste da cowboy ma in modo urbano, che cavalca un cavallo d'acciaio. La sua immagine complessiva ritrae dunque un uomo rude e tosto, ma la sua personalità è spesso gioiosa e contagiosa. Lo stesso Jovin Webb dice: in realtà sono un sacco di cose e cercate di scoprirle ascoltando le mie canzoni, e noi è quello che facciamo.

Ancora una novità, il nuovo lavoro di Mark Sander che si chiama Luck of the Draw, un artista che ricopre un po' tutti i ruoli nella produzione di questo suo nuovo album, di queste sue nuove 8 tracce. Un artista che ha scritto tutte le canzoni, ha prodotto e mixato l'album, oltre a suonare chitarra, tastiere, batteria e voce solista in tutte le canzoni. Viene affiancato da Gus Belanger al basso e Susan Wailer ai cori. Questo è il suo ottavo album pubblicato per la Dreamtime Records. Durante i primi anni della sua carriera professionale ha suonato vari generi, tra cui anche il folk e la musica soul e il blues, ma ora si concentra soprattutto sul blues e sul soul, che sono protagonisti in questo suo nuovo lavoro, Luck of the Draw.

Ed ora voglio segnalarvi un disco ad alto tasso energetico perché lei è davvero energica, Heather Ann Lomax, con il suo lavoro Who Do You Think You Are? Chi credi di essere? Beh, questa artista è cantante, cantautrice e chitarrista. Possiede anche una delle voci più crude, rumorose e piene di coraggio mai scatenate al pubblico in questi ultimi anni. Lei si trova a proporre musica tra americana, folk rock, classic rock e blues. E questo Who Do You Think You Are è una potente e muscolare dichiarazione di intenti. È stato registrato dal vivo a Love Street Sound Studios, di proprietà del leggendario chitarrista dei Doors, Robbie Krieger, a Los Angeles. Un album che abbraccia un'energia grezza e senza filtri, che richiama le classiche registrazioni degli anni 70 di artisti come Led Zeppelin o i Free, o anche artisti leggermente più recenti come The Black Crowes, e vale la pena davvero di ascoltarla. Heather Ann Lomax.

Ancora una novità, questa appartiene a un chitarrista, Brad Wilson, si chiama Boundless, un album che contiene ben 16 canzoni per un totale di 76 minuti. Beh, dall'alba degli anni 2000, questo artista nativo della West Coast ha entusiasmato il pubblico con uno stile raffinato alle sei corde, tutto di classe, sia che trasmetta il suo messaggio con passaggi precisi e fluidi, sia che si sfili nel modo migliore possibile. Il suo album più recente, The California, è rimasto, pensate un po', ben 12 settimane in cima alla classifica di blues rock di Ruth Music Report, e anche questo suo nuovo lavoro è destinato ad entrare velocemente in classifica.

E andiamo a chiudere con il nuovo lavoro di Michael Falzarano che si chiama Sunrise Over the Unknown, Alba sull'ignoto. 13 canzoni per un totale di 59 minuti. Cantante, cantautore e chitarrista, Michael Falzarano è un prodotto della scena musicale di San Francisco, avendo lavorato con gli Ottuna, i The New Riders of the Purple Sage e ancora altre band importanti. E questa scena è evidente nella sua musica che ha accenti anche dei Grateful Dead, così come di quelle band che abbiamo appena menzionato. La vasta gamma di musicisti che lui è riuscito a riunire in questo lavoro sostiene le sue avventure musicali psichedeliche di un artista che ha scritto, co-scritto, tutte le canzoni presenti in questo lavoro e sono ben 13.

E così, care amiche e cari amici, anche oggi il nostro viaggio tra le radici si conclude. Abbiamo attraversato nuove voci, nuove storie, nuove emozioni. Un mosaico di suoni che ci ricorda quanto il blues, il soul, il rhythm and blues, il folk e il country siano ancora vivi, pulsanti, capaci di parlare al presente senza perdere la loro verità. Noi ringraziamo Blues Blast Magazine, che grazie a questa rivista possiamo offrirvi uno sguardo sempre aggiornato e profondo su ciò che si muove nel mondo delle radici. Artisti emergenti, ritorni importanti, sperimentazioni coraggiose, piccoli miracoli musicali che meritano davvero di essere ascoltati. Radio Talpa ancora una volta resta fedele alla sua natura, una radio libera che non deve compiacere nessuno, che non rincorre tendenze, che non si piega, e lo sapete, dal 1977, alle logiche del mercato. Qui la musica è scelta perché ha qualcosa da dire, perché vibra, perché racconta la vita. E allora, se questi brani vi hanno toccato in qualche modo, cercate questi artisti, approfondite, fate girare la bellezza di questa musica, perché la musica delle

con il passare degli anni accade qualcosa. La musica chiama da un'altra direzione, quella delle radici, della tradizione, della storia della black music, e China risponde con Good Lovin' del 2004, un preludio alla metamorfosi.

Nel 2009 arriva This One for Dina, il tributo a Dina Washington, realizzato con il pianista Raphael Lemonnier. È un album che non solo la consacra a livello internazionale, ma segna il suo debutto come produttrice. China non interpreta soltanto, ricrea, rilegge, riporta alla luce. Ascoltiamola.

0: out the boy.
1: Nel 2012 China Moses si presenta con Crazy Blues e continua dunque questo viaggio dentro gli standard, dentro le radici del blues e del jazz, dentro la memoria collettiva della musica afroamericana.

Nel 2017 pubblica Nightingales. Qui China Moses torna a raccontare se stessa con brani originali che fondono jazz, soul, rhythm and blues. È un album che profuma di notti metropolitane, di incontri, di storie che si sussurrano più che si dichiarano.

Il suo lavoro più recente, It's Complicated, del 2025, nasce tra Londra e Brooklyn. Un viaggio geografico e interiore, cercare una strada per tornare a casa, anche quando casa è un concetto che cambia forma. L'incontro con il pianista e autore Ollie Rockberger, collaboratore di Chaka Khan o Gregory Porter, è decisivo per plasmare il suono di questo progetto. E qui China Moses non è solo una cantante, è una narratrice, e ogni album, lo stiamo vedendo, è una tappa, ogni brano una confessione. Ogni concerto, e ne ha fatti davvero tanti, un rito.

Accanto alla musica possiamo definire China Moses la donna dei media perché costruisce una carriera brillante nei media, in MCM, in MTV, Canal Plus, Jazz FM. È conduttrice, commentatrice, intrattenitrice. Una voce che sa guidare, raccontare, accendere curiosità. Una comunicatrice naturale. Sul palco, poi, è magnetica. Ha quel tipo di carisma che non si impara, si eredita, si coltiva, si affina vivendo. Il sorriso, la presenza, la capacità di cambiare l'atmosfera di una stanza con un gesto, un accenno, un respiro. Questo è nel bagaglio di performer di China Moses. E allora oggi, cari amiche e cari amici, abbiamo cercato di farvi conoscere questa artista che presto verrà in Italia, lo abbiamo detto, per tre concerti, due in Sicilia e uno a Milano. China Moses è una donna che attraversa mondi, generi, epoche, città. Una voce che porta con sé la memoria della black music e la libertà del presente. Una performer che non canta soltanto, ma illumina. In ogni suo album c'è un pezzo di strada, in ogni suo concerto un frammento di vita, in ogni sua nota un invito a lasciarsi andare, a sentire, a ricordare, a vibrare. E allora, mentre la sua musica continua a scorrere, lasciamo che la sua fiamma in qualche modo ci avvolga, che ci scaldi e che ci accompagni, perché China Moses non è solo un artista, è un viaggio. E questa sera abbiamo viaggiato insieme a lei, insieme a Radio Talpa, insieme a Radio Incontro Pesaro. E noi ci congediamo da China Moses con il suo ultimo singolo che ci ha appena inviato in redazione. Si chiama Another Night Is Just. Un brano che ti stringe a te e ti accompagna attraverso le azioni di quelle notti tutte uguali. Scritto con la sua chitarra in un momento di quella stessa solitudine dopo gli spettacoli, quando notte dopo notte, in tournée in tutto il mondo, China Moses si ritrova sola. Another Night Is Just è una canzone che parla di isolamento, del desiderio di un legame e al tempo stesso del sentirsi a proprio agio con se stessi. Affrontare i propri pensieri in stanze vuote, senza nessuno da chiamare, è questo che rappresenta Another Night Is Just per China Moses, che adesso tutti quanti insieme lo andiamo ad ascoltare. E su questo brano, Maurizio, benvenuti per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, vi saluta. E vi invito, qualora aveste la possibilità, di recarvi in Sicilia il 6 ottobre a Palermo, il 7 ottobre a Catania, oppure a Milano il 4 novembre, per poter vedere questa grande artista dal vivo. Ed è tutta un'altra cosa. Ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto. Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

E oggi, cari amiche e cari amici, si chiude questa trilogia, questo speciale sullo Squalabus di Casey and the Prankster, iniziato 2 giorni or sono con il mio speciale dedicato alla Summer of Love e a questo bus, è proseguita ieri con l'articolo di Olga Rodriguez per l'Associated Press, che ci ha parlato di questa meravigliosa mostra inaugurata il 5 settembre al Golden Gate Park di San Francisco e che si terrà fino al 25 ottobre. E oggi invece andiamo a chiudere con l'articolo di Heather Knight, L'amore si mette on the road, apparso sul New York Times, perché lo Squalabus di Casey and the Pranksters, che attraversò la Summer of Love, torna a Frisco perché il suo messaggio è ancora vivo.

Tra le dolci colline intorno a Eugene, in Oregon, in un vecchio fienile in fondo a un tortuoso sentiero sterrato, è parcheggiato uno scuolabus costruito nel 1939. I suoi colori, un tempo sgargianti, sono sbiaditi, il tetto è fatiscente, i finestrini sono spaccati. Gli unici suoi occupanti oggi sono gli insetti. Potrebbe sembrare un ammasso di ferraglia, ma le sue macchie Technicolor sbiadite raccontano la storia di uno dei periodi più vivaci della città di San Francisco. 60 anni fa, questo autobus fu il simbolo della rivoluzione controculturale della città, dell'uso spensierato delle sostanze psichedeliche, della filosofia del vivi con passione, ama il prossimo, per la quale quel periodo è ricordato.

E adesso che la nazione torna ad affrontare guerra, politiche polarizzate, battaglie culturali, Zain Casey crede che un po' della magia di quel vecchio autobus possa servire. Per questo motivo ha accettato di trasferire lo scuolabus, che quando aveva 3 anni contribuì a ricoprire di ghirigori di vernice da igloo, nella città da cui ebbe origine il movimento. «Mi piacerebbe vederlo amato di nuovo», dice, «e che tutti provassero l'amore puro e innocente che irradiava». Quando acquistò l'ex scuolabus, che una grande famiglia della Bay Area aveva dotato di letti, panche e un frigorifero per i suoi viaggi, suo padre Ken Casey, scomparso nel 2001, aveva appena scritto il romanzo «Qualcuno volò sul nido del cuculo». Casey e i suoi amici, dediti al libero pensiero, si facevano chiamare i Merry Pranksters, lo verniciarono di colori psichedelici, vi aprirono un tetto panoramico, aggiunsero un grosso impianto audio e in cima a tutto installarono una sorta di balcone. Sul retro appesero un cartello «Attenzione, carico stravagante». Davanti, sopra il parabrezza, dove di solito è indicata la destinazione di un mezzo di trasporto, qualcuno aveva scritto Forter e l'autobus prese il nome di quella parola storpiata. I Pranksters partirono per il loro viaggio da una costa all'altra del paese, fumavano erba, assumevano LSD, diffondevano il Vangelo del «libera la tua mente». Il viaggio fu documentato nel libro di Tom Wolfe del 1968, intitolato The Electric Cool Aid Acid Test, acclamato all'epoca dal New York Times non solo come il miglior libro sugli hippie, ma anche come fondamentale. L'autobus e il suo autista cappellone Neil Cassady furono citati nella canzone dei Grateful Dead, The Other One.

Cowboy Neil era al volante dell'autobus diretto nel luogo del mai e poi mai. L'autobus divenne parte integrante del panorama del movimento della controcultura di San Francisco. Nel 1967 Casey si mise al volante e lo guidò nel Golden Gate Park in occasione dello Human Being, un raduno di protesta contro la legge della California che proibiva l'uso dell'LSD. Quell'evento fu il precursore della Summer of Love, organizzata più avanti quello stesso anno, che vide decine e decine di migliaia di giovani pieni di ideali riversarsi nel quartiere di Haight Ashbury e nel parco per manifestare contro la guerra del Vietnam e promuovere l'uso di droghe allucinogene e l'amore libero.

è trascorso molto tempo da allora e oggi San Francisco è nota più per l'intelligenza artificiale che per l'LSD, più per i suoi miliardari che per i fricchettoni. Con l'autobus di suo padre, tuttavia, Zen Casey vorrebbe far rivivere un po' dell'atmosfera di allora. A fine agosto, quindi, l'autobus ha lasciato la fattoria della famiglia Casey a Pleasant Hill in Oregon, poco distante da Eugene, per la prima volta dal 1969. Un auto articolato lo ha caricato sul suo pianale e lo ha trasportato lungo l'Interstate 5 fino in California. Ha percorso il Bay Bridge ed è entrata in città. Nel cuore della notte, quando le strade sono tranquille, si è inoltrato lentamente nel Golden Gate Park fino alla Hall of Flowers accanto al giardino botanico. Lì, a partire, lo abbiamo detto, dal 5 settembre, l'autobus è stato esposto nell'ambito della mostra intitolata Forever Grateful Golden Gate Park, organizzata dall'A Street Art Center, che custodisce ed esplora, precipitò in un dirupo. Ken Casey, invece, è morto a 66 anni. Superando il cimitero, un boschetto e il letto ormai prosciugato di un torrente, si arriva al luogo dove l'autobus è rimasto fermo molti anni, nascosto alla vista da cespugli di more prima di essere spostato nel fienile per maggior sicurezza. Secondo Stephanie Casey, moglie di Zen Casey, un giorno il conduttore televisivo Walter Cronkite e il suo cameraman vennero a girare un filmato sull'autobus avventurandosi su un ponte di legno traballante e nel ruscello. Anche alcuni funzionari dello Smithsonian sono andati a vedere l'autobus, volevano portarlo via, ma sono ripartiti solo con un cartello di compensato che i Merry Pranksters avevano usato come bacheca improvvisata per appuntare i messaggi durante i loro spostamenti, e questa venne ritrovata in un pollaio tutta coperta di piume. Sul sito web del museo si legge che i sedili posteriori di Furter, fatiscente in mezzo a un campo, sono occupati da una famiglia di volpi, così Casey ha deciso di regalarci solo questa bacheca invece dell'autobus.

Stefani Chesi dice che a fine ottobre, quando la mostra chiuderà, l'idea è di parcheggiare l'autobus in un magazzino del Burning Man di East Bay, organizzare una campagna di raccolta fondi per restaurarlo ed esporlo infine

E questo era il bellissimo, emozionante articolo di Heather Knight, L'amore si mette on the road, apparso sul New York Times. E con questo andiamo a chiudere questa trilogia, come dicevo all'inizio, iniziata 2 giorni or sono con il mio speciale su questo fantastico bus, proseguita nella giornata di ieri con l'aver parlato dettagliatamente della mostra che è stata inaugurata il 5 settembre, che andrà a concludersi il 25 ottobre, grazie ad un articolo per l'Associated Press di Olga Rodriguez. E infine abbiamo concluso con questo articolo apparso sul New York Times, e c'era veramente l'occasione di parlare di questo periodo magico dove migliaia e migliaia di giovani lottavano per un mondo migliore, lottavano per la fratellanza, per la solidarietà, per la condivisione, per un amore libero, anche utilizzando le droghe che ti aprivano in quel periodo in qualche modo la mente e ti facevano permettere di vedere spazi più ampi e di avere un ragionamento molto, molto più ampio. Tutto questo è stata la Summer of Love, che è più che mai attuale, perché più che mai al giorno d'oggi

c'è nuovamente bisogno di amore, di questi ideali, di questi sentimenti che buona parte del mondo invece cerca di seppellire. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi e vi invito naturalmente ad ascoltare le canzoni di quel periodo, in particolare in questi 3 giorni. Avete ascoltato tanta musica dei Grateful Dead e dei Jefferson Airplane, che sicuramente sono stati i gruppi di maggior successo in quel periodo, osannati ancora oggi da milioni e milioni di fan in tutto il mondo. Ancora un abbraccio e certo, se aveste la possibilità in questo mese di recarvi a San Francisco, mi raccomando, non mancate di andare a vedere questa ennesima mostra sui Grateful Dead, perché il vero protagonista è questo scuolabus di Casey and the Pranksters che attraversò la Summer of Love e che è tornato nel suo luogo d'origine, Frisco, San Francisco, perché il suo messaggio è dannatamente ancora vivo. Ciao!

0: 20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played, oh, listen to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
2: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
3: Radio Talpa, only the best.

instinct.

0: But you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
1: Radio Talpa, only the best.
2: Buongiorno. Sono le 8 di una bellissima giornata e stai per ascoltare Avatar, una selezione tematica a cura di Maurizio Castelvetro, online tutti i giorni da quest'ora sino alle 9. Naturalmente, esclusivamente su Radio Talpaz. Avatar di oggi è dedicata ad Ebo, un grande appassionato di musica jazz, che ha donato alla nostra radio alcune delle sue selezioni musicali preferite. Noi le abbiamo prelevate dal poderoso archivio musicale di Radio Talpaz, le abbiamo montate. Ed eccole qua. Buona giornata con Avatar e buon ascolto.

Ale, sono arrivate le 9, la giornata è ancora bellissima. Hai appena ascoltato alcune selezioni musicali depositate nell'archivio musicale di Radio Talpaz da Ebo, un grande appassionato di musica jazz. Il mixaggio era a cura di Avatar, un programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro, online tutti i giorni dalle 8 sino a quest'ora. Ovviamente su Radio Talpaz. Buona giornata da Avatar e a risentirci domani.

0: Bentrovati anche oggi nella nostra pagina musicale informativa dedicata agli artisti indipendenti e alle loro produzioni discografiche, produzioni di ogni genere musicale. Infatti anche oggi ne ascolteremo veramente di ogni tipo. Siamo pronti a partire, ma come sempre per aprire Ora Musica, ecco che arriva un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1972.

Incredibile America con questo pezzo che ha proprio l'aria rilassante, almeno a me ha rilassato tantissimo. Ventura Highway, oggi ad aprire Ora Musica, perché tutti i giorni si apre con un classico per poi passare alla nostra novità al primo ascolto. La prima novità del giorno oggi è di Tony Fortunato con Abigail Bignell, il brano si chiama Sweet.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Abbiamo in collegamento Monica con la K, che è in programmazione con Milano Squilla. Ciao Monica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Sicilia dove esattamente?
1: Provincia di Agrigento.
0: Oh, che
1: precisamente
0: meraviglia.
1: Ravanusa.
0: Bellissimo, bellissimo. Sono stato a vedere la Valle dei Templi in notturna, roba spaziale, perché già è bella, ma vederla in notturna è stato veramente affascinante.
1: Bellissimo, molto bella, molto affascinante, come dici tu.
0: Però tu hai fatto una canzone su Milano, Milano Squilla.
1: Esatto, esatto. Io ho fatto una canzone su Milano perché volevo parlare dell'amore nell'era digitale.
0: Sì.
1: Allora mi sono chiesta quale città più di Milano rappresenta il progresso, e quindi siamo partiti proprio da Milano. La domanda di partenza di questo brano è: l'amore nell'era digitale ci rende vicini davvero o ci isola un po' di più? Ed è anche la domanda di arrivo, diciamo, perché in questo brano io parlo della solitudine di una società che si chiede perché in una città come Milano, immersa nel progresso e nelle tecnologie che dovrebbero avvicinarsi, a volte ci si sente così distanti. Io parlo di questi protagonisti che sono alla continua ricerca di un contatto autentico, ma che non riescono ad avere per via praticamente di questo mondo digitale, perché oggi ci troviamo in un mondo molto complesso in cui vi è quasi il predominio di questo digitale che non ci consente dei contatti autentici. Infatti io dico: Milano corre e noi restiamo in slow motion, perché in realtà questi protagonisti non si incontreranno mai.
0: Bellissima come riflessione, ancora di più fatta da una giovane come te, perché comunque i primi ad usufruire di tecnologie di queste siete voi giovanissimi.
1: Siamo quasi dei nativi digitali, quasi.
0: Siete, esatto. Tu, tra l'altro, questo tema, se vogliamo, l'avevi già affrontato anche in Cellulari Spenti, anche se la storia era diversa.
1: Sì, la storia era un po' diversa, perché in Cellulare Spento io parlavo delle contraddizioni dei sentimenti, era sempre la ricerca di un contatto, ma non volevo parlare esplicitamente dell'amore nell'era digitale.
0: Sì.
1: Questo brano è un brano più focalizzato su questo, e poi avevo fatto anche un altro brano che rappresenta praticamente l'inizio del mio percorso artistico e discografico, che è Nicotina. In cui parlo dell'amore come dipendenza, quindi come avrai ben notato io esploro l'amore nelle sue varie sfaccettature, diciamo.
0: È il bello della musica che ti permette proprio di fare questo. Noi adesso andiamo ad ascoltare Milano Squilla. Prima però diamo a chi ci, visto che abbiamo parlato di questi mezzi che ci sono e dobbiamo usarli, come ti trovano i nostri ascoltatori in rete?
1: Ok, allora mi trovate su Facebook nella mia pagina Monica Artist, sempre Monica con la K, su Instagram Monica Artist trattino basso, su TikTok Monica Artist.
0: E subito, adesso, a Ora Musica, perché andiamo ad ascoltare Milano Squilla. Monica, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te, buon ascolto.

0: lo vuoi. Milano squilla, questo è il singolo di Monica, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio intervista.
1: Tante emozioni a radiotalpa.it.

L'indifferenza alla sopravvivenza, questo è il tema di Fabio Cardullo nella sua nuova canzone. Fabio Cardullo, conosciuto artisticamente anche come Lampion Guitar, abbiamo avuto modo di fare una chiacchierata con lui e ci ha raccontato insomma questa doppia immagine, no? Chitarrista che fa una delle cose e poi il cantautore che fa queste canzoni. Tra l'altro lui ha partecipato al premio Lucio Dalla con importanti riconoscimenti.

gente ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa otterrai? E dimmi tu, da offrire che cos'hai?

beh, anche questo è un bel tema, eh. I conflitti, conflitti interni, conflitti con le altre persone, conflitti è il titolo del singolo di Daniele Tosco. Ora musica, Serena Skintu, qui ci spostiamo in Sardegna, lei arriva da lì, è stata anche nostra ospite per raccontarci questo suo nuovo singolo che si chiama La vita in controluce. Lo ascolti qui, Ora musica, la vetrina della musica indipendente. La vita

0: Serena Skintu con il suo nuovo singolo La vita in controluce. Qui Aura Musica tra le nostre promozioni.
1: A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di date in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.

0: immaginari di un mondo che non esiste.
1: Questo è il singolo di Florenzia, all'anagrafe Francesca Florenzia, dalla Puglia, con questa canzone in programmazione qui a Ora Musica, novità della scorsa settimana, Ombre Riflesse. Oggi ad accompagnarci al nostro Angolo dei Ricordi.
2: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
1: Wow, oggi torniamo nel 1996, estratto dall'album Canzoni. Tu non mi basti mai, c'è Lucio Dalla.
3: Vorrei...

grande ballata di Lucio Dalla dall'album Canzoni, ci ha riportato indietro di 30 anni, 1996, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Domani nuovo spazio con i grandi classici, adesso invece senti il mare sta piangendo, questo è il titolo della canzone firmata L.

0: Il mare sta piangendo. Lei è Lucia Lin, in arte semplicemente L, oggi qui tra le novità di Ora Music.
1: Radiotalpa.it è teatro della mente. Quando si apre il sipario, entra in scena il cuore.
2: Ora Musica, le novità del giorno.
3: La meteo sul giornale, che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: E noi si resta qua.
1: Questo è uno dei pezzi più trasmessi nell'estate 2026 di Ora Musica. Sono matto di te, di Davide Buzzi, il suo nuovo progetto. A Ora Musica anche Tati S ancora in programmazione con L'Incontro.
2: Voglia di

0: L'incontro. Questa canzone parla di un incontro al buio. Ci si conosce attraverso i social e poi ci si dà l'appuntamento al buio, cosa che insomma nella vita penso tutti hanno provato almeno una volta, no? Un incontro al buio, chissà chi c'è dall'altra parte, eh? Sorriso anche oggi in programmazione con questo singolo ad altissima rotazione, Dillo alla Luna, tra le nostre promozioni qui a Ora Musica.
1: C'è una

Sono tornati gli Stil Novo, si chiama Il Battito, il loro nuovo singolo che anticipa naturalmente il nuovo progetto, novità al primo ascolto. Ora musica con un'altra novità e

Beh, qualcuno avrà ricordato questo successo degli anni 90, qui ripreso, capovolto da questo artista che è Eugenio Ferrara, Freed from Desire, quindi movimento, aura musica. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e allora andiamo a chiudere la puntata con Mr. Frison. Il suo singolo si chiama Il puro vivere.

0: Mr. Frison dalla provincia di Verona con l'etichetta Milano Music Play esce con questo brano che si chiama Puro Vivere, oggi a chiudere il nostro appuntamento Ora Musica. Le novità indipendenti, gli artisti indipendenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

0: Stai ascoltando le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica. In studio Enrico Simoncelli.
1: Tindari, mite ti so, fra larghi colli pensile sull'acque dell'isole dolci del Dio, oggi m'assali e ti chini in cuore. Salgo vertici aerei precipizi, assorto al vento dei pini, e la brigata che lieve m'accompagna s'allontana nell'aria, onda di suoni e amore, e tu mi prendi da cui male mi trassi, e paure d'ombre e di silenzi, rifugi di dolcezze un tempo assidue, e morte d'anima. A te ignota è la terra ove ogni giorno affondo e segrete sillabe nutro. Altra luce ti sfoglia sopra i vetri, nella veste notturna, e gioia non mia riposa sul tuo grembo. Aspro è l'esilio, e la ricerca che chiudevo in te d'armonia oggi si muta in ansia precoce di morire. E ogni amore è schermo alla tristezza, tacito passo nel buio dove mi hai posto, amaro pane a rompere. Tindari, serena torna, soave amico mi desta, che mi sporga nel cielo da una rupe, e io fingo timore a chi non sa che vento profondo m'ha cercato.

0: Vegas.
1: Amore mio, è difficile da questo fondo, da questo finale, dire come mi manchi, come immenso tu sei nel mancare, adesso che mi sono persa fra masse dure, fra cinghie di buio pesto, senza divinità, senza la tua mano che tutto sorregge. Tu mi credi più forte, mi pensi in oro e argento, ma guarda l'orma che lascio, come di cagna, di passero stanco, di bruco, di mosca. Non vedi? Non senti come mi spengo se non mi ami? Mi secco come una pianta. Amami ancora un poco, con cura, con tempo, con attesa. Amami come amano i forti spiriti, senza pretesa, con fuoco generoso, con festa, senza ragionamento. E scusa, scusa, scusa, questo mio domandare ciò che si deve dare, questo avere bisogno, scusalo. Non è degno del patto che lega la rondine al suo volo, la rosa al suo profumo, il vino al suo colore, il tuo cuore al mio cuore.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Nelle azzurre sere d'estate andrò per i sentieri, punzecchiato dal grano, a pestare l'erba tenera. Trasognato, sentirò la sua frescura sotto i piedi e lascerò che il vento mi bagni il capo nudo. Io non parlerò, non penserò più a nulla, ma l'amore infinito mi salirà nell'anima e me ne andrò lontano, molto lontano, come uno zingaro. Nella natura, felice, come con una donna.

ti adoro, come la volta notturna del cielo, vaso ricolmo di tristezza, grande taciturna. E tanto più ti amo, amore, quanto tu mi sfuggi, ornamento delle mie notti, e sembri, con la tua ironia, accumulare le distanze che separano le mie braccia dalle immensità azzurre. E io mi avanzo all'attacco e mi arrampico all'assalto come una schiera di vermi su un cadavere. E amo ogni cosa di te, belva implacabile e crudele. Perfino questa freddezza che ti fa più bene.

la notte viene col canto. La notte viene col canto prolungato del suolo, semina le sue luci nella conca, sale per le pendici umide, trema un poco. La forza, in lunghi anni acquistata a soffrire, viene meno e la piccola scienza si disarma. Il sorriso virile non ha più la sua calma. Tu chi sei, che aspettavi invisibile, appostata a una svolta dell'età finché fosse la tua ora? Ti devo questo tempo di gratitudine ed altrettanto dolore. Ed ora inquietudine si insinua, penetra queste prime notti estive, invade il muro ancora caldo, segue il volo delle lucciole sulle aie, si inselva nelle viottole, ove a un tratto, nell'abbaglio dei fari, la lepre saetta. Cara, come ho potuto non intendere? La vita era sospesa, tutta, come questa veglia. C'è da piangere, a pensare come ho sciupato questa lunga attesa, con tante parole inadeguate, con tanti atti inconsulti, irreparabili. E ora ferito dico, non importa, purché il supplizio abbia fine. La salvezza sperata così non si conviene né a te né ad altri come te. La pace, se verrà, ti verrà per altre vie più lucide di questa, più sofferte, quando soffrire non ti parrà vano, che anche la pena esiste e deve vivere e trasformarsi in bene tuo ed altrui. La fede è in te, la fede è una persona. Questa canzone non ha più parole.

l'albatro. Talvolta, per distrarsi, l'agente d'equipaggio fa prigioniero un albatro, grande uccello dei mari, mentre segue indolente compagno di viaggio il veliero che scivola sopra gli abissi amari. L'hanno appena deposto sull'assito fatale e quel re dell'azzurro, goffo, con sforzi estremi si trascina. Pietose gli pendono ora l'ale candide giù dai fianchi, simili a stanchi remi. Poco fa così splendido il volatore, ed ecco, ora è brutto e ridicolo, fra la ciurmaglia ignava. Chi con la pipa accesa lo stuzzica sul becco, chi zoppicando irride l'infermo che volava. Anche il poeta, un albatro, dalle nubi egli sfida la tempesta e l'arciere nella sua corsa franca. Esule sulla terra, fra gli scherni e le strida, l'impacciano le grandi ali e maldestro arranca.

O mia poesia, salvami. Per venire a te scampo alle invitte braccia del demonio. Nel sogno bugiardo agguanta la mia gonna la sua fiamma e io vorrei morire per i mille patimenti che mi infligge. Nulla vale la durata di una vita, ma se mi alzo e divoro con un urlo il mio tempo di respiro, lo faccio solo pensando alla tua sorte. Mia dolce, chiara, bella creatura, mia vita e morte, mia trionfale e aperta poesia che mi scaglia al profondo perché ti dia le risonanze nuove. E se torno dal chiuso dell'inferno, torno perché tu sei la primavera. Perché dunque rifiuti me, germoglio, casto germoglio della vita tua.

0: Vola in alto con radiotalpa.it.
1: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
2: American Dream.
1: In studio Maurizio Benvenuti.
3: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti. Guarda caso sono davanti a un microfono in uno studio radiofonico, quello di Radio Talpa. Perché c'è un momento in radio in cui l'aria cambia, così, all'improvviso. Un attimo in cui la musica non è più solo musica, ma diventa strada, polvere, voce, memoria. Ed è esattamente quel momento che oggi noi vogliamo accendere insieme a voi. E allora, ben arrivati in questo show che nasce dalla collaborazione che abbiamo iniziato già da alcune settimane tra Radio Talpa e Blues Blast Magazine, una finestra privilegiata sulle novità più interessanti del panorama blues, soul, rhythm and blues, roots, folk e anche country. Un viaggio che non segue mode, algoritmi o logiche commerciali. Qui la musica, e questa è una caratteristica da sempre di Radio Talpa, è libera, sincera, piena di storie che pulsano sotto la pelle. In ogni puntata attraverseremo le uscite più fresche, le voci che stanno cambiando il linguaggio delle radici, gli artisti che portano avanti la tradizione reinventandola e quelli che sorprendono con nuove direzioni sonore. Un brano per ogni artista, scelti non per scalare classifiche, ma per toccare l'anima, per raccontare un pezzo di mondo, per ricordarci che la musica è ancora un luogo dove ci si può riconoscere. E allora questo show è un ponte tra la profondità del blues e la dolcezza del folk, tra il fuoco del soul e la polvere del country, tra la storia e il presente. È un invito a fermarsi un attimo, ascoltare insieme a noi questi artisti e quello che hanno da dirci, perché le loro vibrazioni sono vibrazioni sincere. E allora si parte. La prima protagonista di oggi è Samantha Fish, che esce con l'album Paper Doll Live. Ed è una figura, Samantha Fish, molto popolare nel blues rock contemporaneo, quindi è anche un po' sorprendente che questo sia il suo primo album live ufficiale. Il suo album in studio del 2025, Paper Doll, fornisce 8 delle canzoni che sono presenti in questo live. Infatti solo un brano dall'album in studio è stato omesso. Questo album è stato registrato al Bijou Theater di Knoxville in Tennessee e Samantha si occupa naturalmente della voce e di tutte le parti riguardanti la chitarra, accompagnata da Mickey Finn alle tastiere, Ron Johnson al basso e Jamie Douglas alla batteria. E le McCreary Sister forniscono i cori in 5 brani. Sulla copertina di questo lavoro live non sono riportati crediti di scrittura, ma si presume che sia stata proprio Samantha Fish a scrivere tutto il materiale, ad eccezione di 2 brani presenti in questo lavoro, che sono 2 cover. E allora si inizia con Samantha Fish.

Il secondo protagonista è Mitch Woods con il suo nuovo album A Night in New Orleans, Una notte a New Orleans. In questo album sono presenti 12 canzoni con anche 6 intermezzi parlati per un totale di ben 50 minuti. Ve lo ricordo, Mitch Woods è uno dei più grandi pianisti blues e boogie-woogie al mondo. È un artista con base a San Francisco che accende un fuoco ogni volta che si siede al pianoforte. Ed era al massimo della sua forma in questo lavoro registrato davanti a un pubblico entusiasta allo Snag Harbor Jazz Bistro lo scorso aprile, mentre il festival annuale New Orleans Jazz and Heritage si svolgeva in tutta la città a New Orleans. E allora questo lavoro cattura la magia di quella serata dove Mitch Wood è sempre all'altezza in ogni brano, una serata davvero speciale che è rimasta impressa in questo album live A Night in New Orleans.

E ora la volta di una fusione britannica di musicisti che si fanno chiamare The Fortunate Few, che sono usciti con un album che si chiama His and That So. Sono ben 10 canzoni, in realtà sono 10 cover, ma interpretate tutte quante con grande qualità, anche grazie alla grande classe dei musicisti presenti, capitanati da Paul Cox, che è riuscito a cogliere l'emozione di queste canzoni, e il resto della band lo sostiene in ogni occasione. Non è blues, ma è musica eseguita in modo eccellente.

Ed ora siamo in Svezia con Patrick Jensen Band e il suo lavoro Different Shadow Blue, 8 tracce per un totale di 39 minuti. Patrick Jensen è un chitarrista e cantante, il cui primo album è uscito ormai nel lontano 2011. Da allora ha pubblicato altri 3 album della band, oltre a un lavoro solista registrato durante il periodo del Covid. Quindi questa è la quinta uscita della Patrick Jensen Band, un album che è stato registrato in Svezia ed è composto interamente da materiale originale scritto proprio da Patrick.

Sempre Maurizio, benvenuti qui dagli studi di Radio Talpa, collaborazione con la prestigiosa Blues Blast Magazine che ci propone tante novità interessanti. Questa, ad esempio, è il nuovo lavoro della Schelling Band, è il terzo capitolo di questa formazione di musica soul e blues. Viene dalla Florida ed è un gruppo davvero ad alta energia con un suono particolarmente elegante. Sono sette i membri che presentano un suono vario e profondo con una performance davvero ben orchestrata e tutte le canzoni presenti anche in questo terzo capitolo sono originali. La voce che ascoltate è proprio quella della vocalista leader Schelling, insieme a lei Harry Gass alla chitarra solista, Curtis Harris al basso e Tim Mulberry alla batteria e tastiere, poi i cori Wim Carson, Isaiah Gales alla tromba e Moses Maldonado al trombone che completano il suono di questa band.

Le novità continuano con Joven Wahb, che fa parte della nuova generazione di giovani artisti blues che spingono il genere verso il futuro, ma è anche un artista che propone il blues old school, il blues della vecchia scuola. Ascolta dischi usciti 70 anni fa e poi anche qualcosa uscito proprio in questi giorni. Un artista di colore che si veste da cowboy ma in modo urbano, che cavalca un cavallo d'acciaio. La sua immagine complessiva ritrae dunque un uomo rude e tosto, ma la sua personalità è spesso gioiosa e contagiosa. Lo stesso Joven Webb dice: in realtà sono un sacco di cose e cercate di scoprirle ascoltando le mie canzoni, e noi è quello che facciamo.

Ancora una novità, il nuovo lavoro di Mark Sander che si chiama Luck of the Draw, un artista che ricopre un po' tutti i ruoli nella produzione di questo suo nuovo album, di queste sue nuove 8 tracce. Un artista che ha scritto tutte le canzoni, ha prodotto e mixato l'album, oltre a suonare chitarra, tastiere, batteria e voce solista in tutte le canzoni. Viene affiancato da Gus Belanger al basso e Susan Wailer ai cori. Questo è il suo 8º album pubblicato per la Dreamtime Records. Durante i primi anni della sua carriera professionale ha suonato vari generi, tra cui anche il folk e la musica soul e il blues, ma ora si concentra soprattutto sul blues e sul soul, che sono protagonisti in questo suo nuovo lavoro, Luck of the Draw.

0: Ed ora voglio segnalarvi un disco ad alto tasso energetico perché lei è davvero energica. Heather Ann Lomax con il suo lavoro Who Do You Think You Are? Chi credi di essere? Beh, questa artista è cantante, cantautrice e chitarrista. Possiede anche una delle voci più crude, rumorose e piene di coraggio mai scatenate al pubblico in questi ultimi anni. Lei si trova a proporre musica tra americana, folk rock, classic rock e blues. E questo Who Do You Think You Are è una potente e muscolare dichiarazione di intenti. È stato registrato dal vivo al Love Street Sound Studios, di proprietà del leggendario chitarrista dei Dusty Emergenti, ritorni importanti, sperimentazioni coraggiose, piccoli miracoli musicali che meritano davvero di essere ascoltati. Radio Talpa ancora una volta resta fedele alla sua natura, una radio libera che non deve compiacere nessuno, che non rincorre tendenze, che non si piega, e lo sapete, dal 1977, alle logiche del mercato. Qui la musica è scelta perché ha qualcosa da dire, perché vibra, perché racconta la vita. E allora, se questi brani vi hanno toccato in qualche modo, cercate questi artisti, approfondite, fate girare la bellezza di questa musica, perché la musica delle radici è un fiume che scorre e noi siamo felici di camminare insieme sulla sua riva. Io sono Maurizio Benvenuti, grazie per essere stati con noi e alla prossima puntata, sempre in collaborazione con Blues Blast Magazine, altre storie, altre voci, altra verità che canta. Questa è Radio Talpa.
1: Stai ascoltando Radio Talpa.
0: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti. Come al solito mi trovo in uno studio radiofonico per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Buonasera a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, oggi voglio dedicare uno spazio intero a un disco che non si limita a intrattenere, ma che chiede di essere ascoltato davvero, con il cuore aperto, perché Natalie Jane arriva con Humber Cabo Spirit, un album che mette al centro storie vere di donne che resistono, ricordano, si rialzano e reclamano la propria voce. Qui non ci sono frasi fatte, ogni canzone è una dichiarazione, ogni ritornello un piccolo atto di ribellione. E partiamo subito forte con il brano d'apertura che si chiama Born to Lead, un potente inno che onora generazioni

di donne che hanno costruito, plasmato e sostenuto il mondo pur venendo invitate a restare in silenzio. Radicata nella resilienza e nella verità, la canzone dichiara che la leadership non viene concessa, è intrinseca, guadagnata attraverso il coraggio, la voce e l'eredità. E ci sono alcune frasi davvero forti in questo testo. Proveniamo da una stirpe di sognatori e realizzatori, madri che costruivano ciò che non avrebbero mai ereditato, insegnato a parlare piano mentre gli uomini si prendevano il merito di ciò che le donne avevano fatto. Siamo nati per guidare, non per seguire la linea. Alziamo la voce, abbiamo costruito questa nazione mattone per mattone, eppure dubitano ancora di ciò che possiamo ottenere. E questo è il significato di questa prima canzone. Si parte già davvero forte. Born to Lead, Natalie Jane.

0: to lead.
1: E allora, cari amiche e cari amici, sono Maurizio, benvenuti. Lei è Natalie Jane e già ci ha dimostrato tutta la sua potenza. Lei è una cantautrice pluripremiata, una forza dinamica nella scena musicale indipendente, nota per questa sua voce potente, il suono che mescola generi e l'impegno senza paura per l'impatto sociale, intrecciando senza soluzione di continuità influenze country, americana, folk e pop. Natalie crea musica che non solo risuona emotivamente, ma stimola anche conversazioni significative, come quella che stiamo facendo noi oggi. Con numerosi premi e nomination internazionali al suo attivo, Natalie si è costruita una reputazione come artista che utilizza la sua piattaforma, le sue canzoni, per amplificare messaggi di empowerment, uguaglianza e resilienza. La sua musica spesso mette in evidenza temi come i diritti delle donne, l'identità e la giustizia sociale, guadagnandosi il riconoscimento sia come narratrice che come sostenitrice di questi ideali. E questo ultimo progetto che stiamo passando in rassegna, Unbreakable Spirit, è una raccolta audace e sentita di canzoni incentrate sull'empowerment femminile e sulla forza personale. Brani come il prossimo che andremo ad ascoltare, Ash Tizzoni, mostrano la sua voce senza scuse e la capacità di trasformare l'esperienza vissuta in inni di coraggio e sfida. Questo secondo brano che vi propongo è un altro inno di protesta sfidante sul riconquistare voce e potere di fronte al silenziamento, all'oppressione e al controllo. Feroce e senza scuse, la canzone dichiara che per quanto il mondo cerchi di zittire le donne, la loro verità, il loro spirito e il loro suono emergeranno sempre. Questa canzone si chiama Silenzio, tesoro. Dicono che la lingua di una donna debba arrugginirsi, seppellire le sue parole nella polvere e nella terra. Ma io sono nata con un ululato nel petto, un inno selvaggio che non verrà represso. E conclude dicendo: puoi bruciare i campi, puoi dannare il cielo, ma il mio spirito canta e non morirà e non mi farai mai tacere. Ash Tizzoni, Natalie Jane.

0: But you'll never hush me.
1: Sono canzoni una più bella dell'altra, con un significato più profondo mano a mano che vai avanti, come questa She Never Came Home Tonight, un tributo struggente ispirato ad una tragedia reale di investimento e fuga che onora una donna la cui vita è stata rubata in un istante. La canzone è anche una voce per tutte le donne che scompaiono, ricordandoci che dietro ogni titolo c'è un'anima amata e viva che meritava di tornare a casa. Non è mai tornata a casa stasera. I fari tagliano il nero, le gomme strillavano ma non si voltavano indietro. Era il cuore di qualcuno, la luce di qualcuno, ma non è mai tornata a casa stasera. La sua storia inghiottita dalla notte, la strada sanguina ancora, il silenzio punge, ma lei non è mai tornata a casa stasera. Sua madre aspetta vicino al vetro, il suo amante sussurra ancora il suo nome, il mondo gira e basta, ma non è giusto, perché lei non è mai tornata a casa stasera. La sua storia inghiottita dalla notte, la strada che sanguina ancora, ma lei non è mai tornata a casa stasera. Era risata, era fuoco, una canzone interrotta da pneumatici anneriti. Dov'è la giustizia? Dov'è la lotta? Era l'amore di qualcuno, la vita di qualcuno, ma lei non è mai tornata a casa stasera. Nessun nome nelle luci, nessuna pace in vista. Lei era l'amore di qualcuno, ma non è mai tornata a casa stasera. Una canzone bellissima. She Never Came Home Tonight, Natalie Jane.

C'è un'altra canzone tratta da questo lavoro che voglio farvi conoscere e si chiama You Wouldn't, un audace inno di giustizia sociale che mette in luce i doppi standard nel modo in cui le voci delle donne vengono ignorate, diminuite o etichettate come emotive, mentre gli uomini vengono affermati. Potente e incrollabile, la canzone nomina ad alta voce l'ineguaglianza e trasforma la verità collettiva in un grido di battaglia per il cambiamento. Alza la voce in città, alza la voce per strada. Siamo stati discussi per secoli, ora finalmente il silenzio parla. Una donna dà il nome al problema e la chiamano fuori luogo, ma un uomo ripete il suo avvertimento e sostengono che sia stato puntuale e in orario. Non parleresti ad un uomo come parli con me. E questa verità non è personale, è un'eredità spezzata. Non dubiteresti delle sue parole né metteresti in dubbio la sua dignità, ma riduci la voce di una donna a ciò che pensi dovrebbe essere. E le strofe finali dicono: abbiamo finito di stare zitti, finito di rimpicciolirsi per cortesia. C'è una rivoluzione nel nostro modo di parlare. Ogni parola è un diritto umano. Quindi, se l'uguaglianza sembra pesante, forse quel peso non è mio. Forse il potere finalmente si sta spostando e il futuro è dalla nostra parte.

Ed ora la title track Unbreakable Spirit, spirito indissolubile. È un feroce inno di protesta che affronta la polizia dei corpi femminili, il silenziamento delle voci e le ingiustizie commesse in nome della libertà.

nazionale, ma abbiamo finito di essere pazienti, educati o timidi. Questo è un incendio e noi ci siamo dentro. Unbreakable Spirit, Natalie Jane.

0: We are the mothers of tomorrow. We are the hands that built this country, and we are done with your sorrow. Unbreakable, unshakable. We are the spirit you cannot cage. Unbreakable spirit.
1: E allora, cari amiche e cari amici, siamo alla fine di questo viaggio con Unbreakable Spirit. Se avete ascoltato con attenzione, avrete sentito qualcosa che davvero va oltre la melodia. Storie che bussano alla porta del cuore. Natalie Jane non canta per compiacere, canta per ricordare, per chiamare per nome chi è stato dimenticato, per dire che il corpo di una donna è casa sua, per trasformare la rabbia in canto e la paura in comunità. Non è musica comoda, è musica che chiede una risposta, e la risposta non è solo un like o una condivisione, è ascoltare, è parlare, è fare spazio nelle nostre vite per quelle voci. Se una canzone vi ha colpito in maniera particolare, non lasciatela svanire, raccontatela, parlatene con chi avete vicino, perché quello che abbiamo vissuto questa sera, lei è una cantautrice americana e si riflette nel panorama americano, ma queste storie sono anche molto vicine al nostro sentire, a quello che accade anche nella nostra Italia. Queste storie diventano storie che possiamo portare avanti insieme. E allora grazie per avermi ascoltato, e se vi va vi consiglio di andare a vedere il video di Born to Lead, il brano con cui si apre questo lavoro. Guardatelo con attenzione, cercate i dettagli e riconoscete le persone che si fanno avanti. E ricordate, lo spirito che non si spegne è quello che si accende quando ci mettiamo in piedi l'uno accanto all'altra, in questo caso. Io sono Maurizio Benvenuti, restate con noi e non smettete di alzare la voce quando serve alzare la voce. Ciao!

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Zoe sulle onde di Radio Talpa, l'appuntamento a cui non dovreste mancare ogni mercoledì e sabato dalle 13 alle 14 con tanta buona musica per accompagnare la vostra pausa pranzo. L'autunno è sempre sinonimo di nuove uscite musicali che oggi non mancheranno e che spero non vi deluderanno. Poi come sempre ci rituffieremo nei grandi successi di ogni tempo e in questo caso sono abbastanza sicuro che non potrete rimanere delusi. L'antipasto della giornata è affidato ai Cars, con uno dei molti singoli tratti dal loro capolavoro Heartbeat City.

Un brano il cui video vedeva protagonista nonché ideatore e regista un gigante dell'arte contemporanea, anzi il maestro indiscusso della pop art, Andy Warhol. Loro erano i Cars di Rick Ocasek, direttamente da Boston. Siete pronti per qualche nuova uscita? L'evento della settimana, e non solo, è certamente l'annuncio del nuovo album degli U2. Si intitolerà Carnaval Deluxe e vedrà la luce il prossimo novembre. Ma già un paio di brani sono disponibili e devo dire con piacere che mi sembrano tornati ai loro tempi migliori.

Finalmente torniamo a sentire le chitarre di The Edge, che ultimamente erano un po' mancate. Se ce la facciamo prima del termine, vi faccio ascoltare anche la seconda anteprima che gli U2 ci hanno regalato. Intanto, spero vi siate goduta questa Silenzio. Pochi giorni fa c'era una splendida luna piena, cosa che ci rende sempre un po' più romantici, ma quest'anno ogni plenilunio significa anche l'arrivo di un nuovo brano di Peter Gabriel.

Gli aficionados di Zoe ormai sanno tutto del nuovo progetto di Peter Gabriel che si chiamerà OI e di cui ad ogni luna piena viene rilasciato un nuovo brano. Questo è il decimo, quindi il progetto si avvia verso la conclusione. Si intitolava Face the Wall. Nuovo lavoro in arrivo anche per i Kings of Leon, che ci fanno ascoltare questa My Whole World. 29.

impossibile non riconoscere questo suono, la chitarra che fu degli Smiths. Lui è Johnny Marr, nuovo album anche per lui, si intitolerà The Age of Everything.

The Age of Everything è il titolo dell'album di Johnny Marr, che sta per sbarcare nei negozi e nelle piattaforme. Oggi abbiamo ascoltato Ophelia, personaggio molto gettonato quest'anno. Ricorderete che anche il primo estratto dall'ultimo lavoro di Taylor Swift era dedicato alla donna di Amleto. A proposito di Taylor Swift, che ha appena trionfato agli ultimi MTV Music Award, esce in questi giorni una versione deluxe del suo The Life of a Showgirl con 4 inediti. Il primo si intitola Patient Zero.

The Boy in the Bubble, il brano che apriva Graceland, l'album del 1986 di Paul Simon, che raccoglieva molti suoni provenienti dal Sudafrica, cosa per la quale fu anche pesantemente criticato dal momento che il rock stava combattendo la sua battaglia contro l'apartheid. Rientriamo in Inghilterra con un altro enorme successo, questa volta per Paul Young.

Il primo album di Paul Young si intitolava No Parlé e fu di gran lunga il suo capolavoro, non solo per questa Love of the Common People, ma anche per una serie di altre piccole gemme, come le cover di Wherever I Lay My Head, That's My Home e di Love Will Tear Us Apart dei Joy Division.

Il primo singolo tratto da un album che fu una vera e propria fabbrica di successi, intitolato The Miracle, erano ovviamente i Queen, dei quali sta per uscire al cinema, completamente restaurato, Live in Budapest, il loro ultimo concerto integrale ad essere stato filmato, a parte il Live Aid, dove però fecero solo pochi brani. Tra le nuove uscite di questa settimana ci sarebbe anche il nuovo brano degli Erasure, ma lo ascolteremo la prossima settimana perché avevo già deciso di farvi ascoltare questa Love to Hate You.

0: Mark Almond è il compianto Dave Ball, ossia i Soft Cell, di cui è uscito 5 giorni fa l'ultimo album postumo Dance Theory, del quale abbiamo ascoltato qualche estratto nelle scorse settimane. Però questa resterà sempre e indelebilmente la loro canzone simbolo. È vero che si tratta di una cover di Gloria Jones, ma ormai per tutti è patrimonio universale dei Soft Cell. La versione che abbiamo ascoltato era quella più completa, che comprende anche una seconda cover, quella di Where Did Our Love Go? È il momento di saluti. Io che sono Stefano vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto di Zoe, che tornerà la prossima settimana, sempre il mercoledì e il sabato dalle 13 alle 14 e sempre immancabilmente sulle onde di Radio Talpa, che viaggiano veloci verso i grandi appuntamenti del prossimo anno, in cui festeggeremo i 50 anni di vita. Restate con noi, perché c'è il fantastico Antonio Prisco. Ciao a tutti.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Mike and Chris on the show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata piena di tante novità discografiche, tutte da scoprire insieme, e magari ci focalizzeremo anche sugli album che ci hanno in qualche modo accompagnato in questi ultimi mesi. Il primo brano in programma è di una band nata a Leicester nel 1997, guidata da Sergio Pizzorno. Il loro più grande successo faceva parte di un album intitolato Velociraptor del 2011, brano dal titolo Days Are Forgotten. Il loro nuovo album è uscito da pochissimo. Il pezzo si intitola Nothing Better Than This. Iniziamo alla grande quest'oggi con un pezzo molto movimentato e ballabile, targato Kasabian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre pulsanti e l'energia dei Kasabian, Nothing Better Than This, dal loro nuovo album appena uscito, band di Leicester, come dicevo prima, band britannica sulla cresta dell'onda da tanti anni, hanno raggiunto un successo mondiale piuttosto importante. L'artista che arriva ora è olandese, si chiama Caro Emerald, faceva parte di un gruppo che univa anche alcuni musicisti che poi venivano etichettati come The Jordan. Per il suo progetto solista ha tolto tutto e ha lasciato semplicemente il suo cognome, Caro. Ci fa ascoltare Already Lost dall'album Returning to Innocence.

Everyone I Know is Falling Out of Love. Questo era un pezzo dei Dumfries, che è una formazione molto recente che pubblicherà a breve il primo album. Ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questo pezzo. Una band inglese il cui sound è stato paragonato a formazioni come Field Mice, come i Felt, i primissimi Teenage Fan Club e per alcuni versi anche i Ram. Non c'è che da attendere ancora qualche mese. E a proposito delle band che ho citato, c'era una formazione inglese che era arrivata ai primissimi posti delle classifiche britanniche, ma in tutto il mondo, soprattutto con un brano intitolato Come On Eileen e l'album relativo dal titolo Turayay, sono tornati i Dexys Midnight Runners. Hanno ripreso la loro ragione sociale completa, l'album si intitola Love, il pezzo It's Over Now. Kevin Rowland e i Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Come non ricordare questo pezzo storico degli Who, brano del 1965 dall'album omonimo, era My Generation. Abbiamo riascoltato in questa versione dal vivo da un album pubblicato recentemente che documenta una performance all'Eden Project del 25 luglio 2023 insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Stiamo ascoltando vari classici degli Who proprio tratti da questo evento decisamente importante, decisamente coinvolgente. Altro pezzo particolare e ricercato è quello che arriva ora, si chiamano Black Country New Road, il pezzo si intitola Strangers ed è tratto da un progetto benefico a favore di War Child, sarebbe il secondo capitolo perché il primo era stato curato da Brian Eno. Black Country New Road.

collettivo art rock che arriva da Londra, si chiamano Black Country New Road, sono guidati dalla voce di Tyler Hyde, hanno pubblicato vari album, ma questo pezzo è contenuto in questo progetto benefico, lo ricordo ancora, si chiama Help 2, ma soprattutto il primo Help 1 del 1995, sempre per War Child, era stato curato da Brian Eno e aveva coinvolto artisti come Radiohead, Oasis, Blood, Portishead, Stone Roses, Paul McCartney. Intanto è partita la band americana dei tre fratelli più il cugino, si chiamano tutti Fallowill. My World World è il nuovo singolo dei Kings of Leon.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Dicevo prima che fanno tutti Falwell di cognome. Sono tre fratelli, ovvero Caleb, Nathan e Jared, e poi c'è Matthew che invece è il cugino. Sono nati a Nashville nel 2000, molto molto affermati soprattutto negli States, ma non solo. Erano i Kings of Leon, brano My Wall World, che farà parte del loro album che uscirà a novembre di questo 2026. Ed ora torna la musica dal vivo, formazione inglese, nata nel 1978. Il brano si chiama Grown Ups, loro sono i Pulp.

0: Let's hear it.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Grandi emozioni live dai Pulp, la band Jarvis Cocker. Lui è un classe del 1963, la band è nata a Sheffield, pionieri del Britpop insieme ad altre band importantissime degli anni 90, ma il pezzo che abbiamo ascoltato dal vivo, registrato nel 2025, era presente però nel loro ultimo album, l'ottavo in studio, dal titolo More. Si intitolava Grown Ups. Rimanendo in Inghilterra, c'è una formazione che è nata nel 2002 a Birmingham, guidata dal front Tom Smith, che ha pubblicato da non molto il suo primo album da solista. Ci fanno ascoltare un estratto dal loro nuovo album che uscirà fra qualche settimana. Il lavoro si intitola Surface Echo and Sound. Il pezzo Seriously, per voi suonano gli Editors.

Decisamente convincente questo singolo per quanto riguarda questa formazione che si chiama Editors. Tom Smith, forse anche dopo l'album acustico da solista, ha riportato la band a sonorità più chitarristiche rispetto ai progetti recenti, che avevano in grande evidenza le tastiere un po' alla Muse. Pezzo si intitola Seriously e il nuovo album è ormai praticamente pronto. Ora una band che arriva da Minneapolis, sono nati nel 2008, hanno pubblicato ad oggi 2 album, fanno un jungle pop molto piacevole, si chiamano Real Numbers, il pezzo si intitola Everlasting Happiness.

0: Wave.
1: Era il rock chitarristico, il jungle di una formazione che si chiama Real Numbers, con questo pezzo molto lo-fi e molto piacevole dal titolo Everlasting Happiness. Ma intanto è arrivato Mark Everett con la sua formazione, quella degli Hills, con Congratulations to Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Bella bella la musica live. Queste erano Nico Case, Katie Lang e Laura Wirz, ovvero sia tre bravissime cantautrici americane che si sono unite una decina d'anni fa per fare un album che celebra proprio in questo 2026 il decennale, e in questa occasione hanno deciso di pubblicare una versione allargata di quel progetto con tanti brani dal vivo, tra cui questo Constant Craving, che era un brano famosissimo del 1992 portato al successo da Katie Lang. Però ci sono anche un paio di cover che vi ho già fatto ascoltare nelle puntate precedenti di Rock Wave, ma noi continuiamo con Mick Harvey, già componente storico dei Birthday Party, di Nick Cave and the Bad Seeds e di Crime and the City Solution. È nato nel 1958 a Melbourne e insieme all'artista messicana Amanda Acevedo porta avanti una collaborazione che è giunta al terzo album. Psychedelia in White è il titolo del lavoro. Ci ascoltiamo questo pezzo molto lungo ma molto molto bello dal titolo Bride of the Sea, Mick Harvey e Amanda Acevedo.

Mick Harvey e Amanda Acevedo, questo duetto decisamente interessante dal loro nuovo album, una traccia che unisce le radici australiane di Mick e le influenze latinoamericane di Amanda. Però in questo periodo c'è un ritorno molto importante, che è quello di una band storica scozzese guidata ancora da Jim Kerr e da Charlie Boys. È uscito il loro nuovo singolo dal titolo Beginner Boys. Il loro nuovo album uscirà il 29 gennaio. Tornano a Rockaway i Simple Minds.

band ancora viva e creativa, capace di trovare l'energia delle origini, Simple Minds. Beginner Boy è il titolo di questo pezzo, farà parte del nuovo album dal titolo Sacrosanct, uscirà il 29 gennaio. Torniamo a Nashville, torniamo nel Tennessee. Loro si chiamano Judah the Lion, il pezzo Powerless.

un mix unico di strumenti molto diversi tra loro. Ci sono chitarre, sintetizzatori, new wave, banjo, un mix veramente molto particolare. Nella musica di Powerless, un brano tratto da I Am Prism, che è il sesto album in studio per una formazione americana che si chiama Judah the Lion, band folk pop che arriva da Nashville, in attività dal 2011 e guidata da Judah Akers, che in qualche modo dà il nome a questa formazione piuttosto interessante. Torniamo ora al Britpop dopo i Pulp, una formazione che è nata nel 1993, ancora guidata dal frontman Danny McNamara. Nono album per loro, Up in Your Feelings, è un pezzo targato Embrace.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Erano gli Embrace di Danny McNamara con il brano Up in Your Feelings dall'album Avalanche, ultimo album di questa band che arriva dal West Yorkshire, nata nel 1993. Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata, come al solito ancora una canzone che partirà subito dopo i miei saluti, ed è di una band gallese nata tra Cardiff e Londra nel 2021, guidata dal frontman Owen Williams. Si chiamano The Tubs, Hard Life è il titolo del loro nuovo lavoro. Una band molto importante che ricorda vagamente gli americani Counting Crows, magari non tanto in questo pezzo che si intitola In Your Place, ma in altri contenuti in questo album che consiglio a tutti. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. The Tubs, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Radio Talpa è reggae, folk, country, blues, jazz, disco music e rock and roll. Radiotalpa.it, la vostra web radio.

Guarda, se c'è una cosa che proprio non sopporto sono le persone che fanno finta di non vedere le cose come stanno. E poi intravedo un ego gigante che però serve solo a nascondere la tua insicurezza. Quindi sì, hai ragione. Ti confermo che il problema sei tu.

un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino. Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi abbiamo il piacere di farvi conoscere e apprezzare, perché sono sicuro che l'apprezzerete, China Moses, una straordinaria folk singer, autrice e produttrice, e anche figlia d'arte, visto che è la figlia di Didi Bridgewater. Bene, questa artista, che ha già fatto diversi album e diversi brani di successo, ritorna in Italia con tre tappe imperdibili, che saranno l'occasione ideale per ascoltare dal vivo sia le ultime novità che i grandi successi che hanno costellato gli oltre 800 concerti della sua carriera globale. Questo tour prenderà il via in Sicilia il prossimo 6 ottobre a Palermo, sul palco del Teatro Golden, per poi spostarsi il giorno successivo, il 7 ottobre, a Catania, presso il Teatro Metropolitan, offrendo così al pubblico siciliano due serate di grandissima intensità e raffinatezza. Il viaggio della carismatica regina del jazz soul internazionale si concluderà infine il 4 novembre a Milano, dove China Moses si esibirà alla Triennale Milano all'interno del prestigioso cartellone di Jazz Me, uno dei festival jazz più importanti e innovativi d'Europa.

Nel 2009 arriva This One for Dinah, il tributo a Dinah Washington, realizzato con il pianista Raphaëlle Monnier. È un album che non solo la consacra a livello internazionale, ma segna il suo debutto come produttrice. China non interpreta soltanto, ricrea, rilegge, riporta alla luce. Ascoltiamola.

0: out the boy.
1: Nel 2012 China Moses si presenta con Crazy Blues e continua dunque questo viaggio dentro gli standard, dentro le radici del blues e del jazz, dentro la memoria collettiva della musica afroamericana.

Nel 2017 pubblica Nightingales. Qui China Moses torna a raccontare se stessa con brani originali che fondono jazz, soul, rhythm and blues. È un album che profuma di notti metropolitane, di incontri, di storie che si sussurrano più che si dichiarano.

Il suo lavoro più recente, It's Complicated, del 2025, nasce tra Londra e Brooklyn. Un viaggio geografico e interiore, cercare una strada per tornare a casa, anche quando casa è un concetto che cambia forma. L'incontro con il pianista e autore Ollie Rockberger, collaboratore di Chaka Khan o Gregory Porter, è decisivo per plasmare il suono di questo progetto. E qui China Moses non è solo una cantante, è una narratrice, e ogni album, lo stiamo vedendo, è una tappa, ogni brano una confessione. Ogni concerto, e ne ha fatti davvero tanti, un rito.

Accanto alla musica possiamo definire China Moses la donna dei media perché costruisce una carriera brillante nei media, in MCM, in MTV, Canal Plus, Jazz FM. È conduttrice, commentatrice, intrattenitrice. Una voce che sa guidare, raccontare, accendere curiosità. Una comunicatrice naturale. Sul palco, poi, è magnetica. Ha quel tipo di carisma.

di tutta la storia rock e si è avverata la profezia di Sam Phillips. Se trovassi un ragazzo bianco con la sonorità e la sensibilità di un nero, guadagnerei $1 miliardo. Anche il secondo e il terzo disco, Good Rockin' Tonight e Milkau Blues, hanno fortuna.

Anche se naturalmente all'inizio solo nell'area di Memphis. Ma ci sono tutti i presupposti perché il successo diventi più grande. Sta crescendo in tutti gli Stati Uniti la richiesta di una nuova musica per il pubblico giovane, più

0: fresca e dinamica rispetto agli standard dell'epoca. Un film sulla condizione giovanile, Blackboard Jungle, coglie al volo il fenomeno e sbanca i botteghini nella primavera estate del 1955. Il tema conduttore è una scatenata canzone interpretata da un buffo cowboy del Michigan e dal suo complesso, Bill Healey and His Comets. Si chiama Rock Around the Clock e contiene la parolina magica capace di contenere tutto in un solo verbo. La parola è rock and roll e prima di lui l'ha lanciata un influente disc jockey di Cleveland, Alan Freed. Ma questa è un'altra storia.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

È una sera di fine agosto, 10 sedie, appena fuori dalla radio per prendere un po' di fresco, per rinfrescarci le idee. Noi siamo lì, con il solito entusiasmo e passione, a parlare di radio, di eventi culturali, di quello che si potrebbe realizzare per i 50 anni di Radio Talpa. Tra un'idea e l'altra, Cecco mi pone un bigliettino tra le mani dicendomi così, giusto per ricordare. In quel corsivo c'è tutta la magia di Radio Talpa e di quel cantautore che abbiamo amato, che amiamo e che ameremo sempre, Claudio Lolli, e quel suo album del 1976, Ho visto anche degli zingari felici. Beh, questo album compie 50 anni. Sono invece passate poche ore da quel gesto che eccomi qui nuovamente in radio per rivivere insieme a voi l'emozione di quel disco, di quelle perle sonore che sono contenute all'interno di quel vinile circolare. Claudio Lolli è una voce che ha segnato la canzone d'autore italiana con una sincerità e una lucidità rare. Poeta e testimone, capace di trasformare il personale in collettivo e la cronaca in metafora. Lo speciale di oggi celebra il 50° anniversario di Ho visto anche degli Zingari Felici. Un disco che non è solo un album, ma un documento morale e sentimentale di un'epoca. Un crocevia tra impegno politico, introspezione e racconto popolare. E allora noi oggi racconteremo il contesto storico e umano del disco. Canzone per canzone ne esploreremo i significati, le immagini e le contraddizioni per toccare il cuore ancora una volta di noi tutti che in questo momento siamo qui ad ascoltare e ricordare, perché Claudio Lolli resta imprescindibile. L'album inizia proprio con la title track Ho visto anche degli Zingari Felici, una canzone che riesce a raccontare in modo potentissimo il clima degli anni 70 italiani, tra paura, tensioni politiche, desiderio di libertà e bisogno di comunità. La canzone è una riflessione poetica e molto intensa sulla società, sulla libertà e sul desiderio di vivere in modo più autentico e umano. Claudio Lolli descrive una società in cui gli esseri umani pare siano intrappolati in una vita fatta di abitudini, violenza, tristezza, egoismo e incomprensione. Le persone si sentono sole, incapaci di comunicare davvero e spesso cercano amore o felicità nei posti sbagliati. C'è anche molta critica verso l'ipocrisia e verso chi ha paura della sensibilità, della poesia e della libertà. Però, in mezzo a tutto questo pessimismo, il cantante dice di aver visto anche zingari felici, ovvero i giovani alternativi che credono in una vita più libera, collettiva, ribelle e anticonformista. Studenti, militanti, ragazzi che occupavano le piazze e cercavano nuovi modi di vivere, lontani dalla mentalità borghese tradizionale. Una canzone che riflette anche il periodo storico degli anni di piombo, segnato da attentati, violenza politica e strage. E nel testo compaiono riferimenti molto concreti a quel clima. Bologna, Piazza Maggiore e soprattutto la strage del treno Italicus del 1974 che aveva colpito profondamente la città. Claudio Lolli riesce però a trasformare il dolore e la paura in un invito alla speranza, alla partecipazione e alla riconquista della vita quotidiana. E allora ascoltiamoci questa perla, Ho visto anche degli Zingari Felici.

Agosto è una canzone terribile, presente in Ho visto anche degli Zingari felici, perché è la canzone che parla della strage sul treno Italicus avvenuta in provincia di Bologna il 3 agosto del 1974, che causò 12 morti e numerosi feriti e che fu rivendicato dall'organizzazione terroristica neofascista Ordine Nero. Riascoltata oggi, suona anche come profezia per un altro agosto terribile che sarebbe arrivato qualche anno dopo, nel 1980, alla stazione di Bologna.

E veniamo ad una delle canzoni più importanti presenti in questo suo lavoro, Piazza Bella Piazza. La frase, diventata ormai un classico, Piazza Bella Piazza ci passò una lepre pazza, proviene da una filastrocca popolare toscana che la madre di Claudio Lolli cantava a lui. La filastrocca originale ha un tono giocoso e surreale, tipico della tradizione infantile, e racconta di una lepre che attraversa la piazza in modi assurdi e fantasiosi. Claudio Lolli ha trasformato questa filastrocca in una canzone drammatica e simbolica per descrivere eventi tragici della storia italiana, in particolare le stragi di Stato e la strategia della tensione. La canzone si ispira ai funerali delle vittime dell'Italicus e di altre stragi, dove Lolli osservò 10 bare in fila in Piazza Maggiore a Bologna, un'immagine che lo colpì profondamente. Nel testo della canzone, la lepre pazza diventa metafora dell'assurdità e della follia degli eventi. La città è presente, raccolta e ostile, ma impotente di fronte alle istituzioni e alla violenza. E Lolli usa immagini forti e simboliche come i morti, i politicanti e la folla per trasmettere il senso di stupore, impotenza e memoria collettiva. Questa canzone non è solo un racconto di eventi storici, ma anche un atto di memoria e di denuncia. Lolli cerca di far capire ai vivi e ai morti l'assurdità di quanto accaduto, trasformando una filastrocca infantile in un potente strumento di riflessione politica e sociale.

L'album prosegue con Primo Maggio di Festa, una canzone che nasce in un periodo di forte tensione politica in Italia, appunto gli anni di piombo caratterizzati da violenza politica, terrorismo e disillusione sociale. Questo lo abbiamo già avvertito nelle altre canzoni. Questo brano in particolare si apre con un riferimento al Vietnam, simbolo universale di guerra, morte e sofferenza, appena conclusa, che contrasta con la festa dei lavoratori celebrata il 1 maggio. Lolli intreccia questa dimensione globale con quella personale, il lutto per la morte del padre, avvenuta proprio in un 1 maggio, creando un cortocircuito emotivo tra pubblico e privato.

Nella morte della mosca, Claudio Lolli usa la morte di una mosca come metafora per riflettere sulla condizione umana e sul potere. Una canzone dunque che ci parla della volatilità della vita e sull'inefficacia della lotta individuale, con un parallelo tra la condizione umana e quella della mosca. Claudio Lolli trasforma un gesto umano di dolore e impotenza in un evento che coinvolge un insetto, suggerendo che anche gli esseri più piccoli affrontano una lotta finale contro l'inevitabile. L'uso di immagini come murare la mosca nel suo alveare e onoriamola con un piccolo altare crea un effetto ironico. L'alveare, simbolo di comunità organizzata, diventa tomba per un essere solitario, sottolineando l'assurdità e la solitudine della vita.

Anna di Francia è uno dei momenti più delicati e umani dell'intero concept album di Claudio Lolli. Dopo le stragi, la piazza, la rabbia civile, le tensioni politiche, arriva lei, una figura che porta leggerezza, desiderio, libertà, una presenza che illumina il disco come una lanterna nel buio. Chi è Anna? Lei è una ragazza che vive la piazza come luogo di lotta, di comunità, di scambio umano. È colta, consapevole, partecipe. Conosce gli obiettivi di quel mondo politico e sociale che anima Piazza Maggiore, ma allo stesso tempo è libera, non ingabbiata da ruoli o aspettative. Anna manda un bacio a tutti, entra in osteria, ride, si muove con una grazia che non è superficialità. È la leggerezza di chi non ha paura di vivere.

La canzone Albana per Togliatti è un omaggio al leader comunista Palmiro Togliatti, che ha avuto un ruolo cruciale nella nascita della Repubblica Italiana. Claudio Lolli esprime sentimenti di speranza e disillusione, evocando un senso di appartenenza e di ricerca di giustizia sociale. E il vino Albana, tipico della Romagna, è un simbolo culturale che rappresenta la tradizione e la storia. È una canzone che vuole invitare i giovani a seguire l'esempio di Togliatti, sottolineando l'importanza della sua eredità politica. In sintesi, Albana per Togliatti è un brano che celebra la memoria di Togliatti e il suo impegno per la libertà e la giustizia sociale.

E allora, cari amiche e cari amici che avete vissuto insieme a me questi momenti, a 50 anni di distanza ho visto anche degli zingari felici, resta decisamente attuale, perché parla di cose che non passano, ingiustizia, solitudine, ricerca di senso. Lolli ha saputo mettere in musica la complessità dell'essere umano senza semplificare. Questo album è un patrimonio di sensibilità e di memoria civile, capace di parlare a generazioni diverse. E allora noi chiudiamo questo speciale come farebbe una radio, in questo caso Radio Talpa, una radio che sa ascoltare, piano, con rispetto e con il calore di chi racconta storie vere. Immaginate la voce che scende, che si fa più vicina, come se stesse parlando a un amico, seduto lì, accanto a voi. Claudio Lolli ci ha lasciato canzoni che sono mappe del cuore della città. In esse troviamo persone che potremmo incontrare per strada, volti che ci ricordano chi siamo stati, chi potremmo ancora diventare. 50 anni dopo, questo disco non è un reperto da museo, è una radio accesa in una notte d'inverno, è una luce che illumina angoli che spesso preferiamo non vedere. Ascoltandolo, scopriamo che la compassione non è debolezza, ma coraggio, che guardare gli altri con attenzione è già un atto di resistenza. E allora, se chiudete gli occhi mentre suona una di queste canzoni, potreste vedere un treno partire, una finestra illuminata, un bambino che ride. Potreste sentire la voce di Lolli che vi dice:

Riaccendete la musica e lasciate che la voce di Claudio Lolli vi ricordi che anche nelle pieghe più dure può esserci una felicità fragile e vera. E allora voglio concludere con un invito. Condividete la vostra traccia preferita di questo album. Le canzoni di Lolli vivono quando vengono ascoltate, riascoltate e raccontate ancora. E allora grazie di cuore per aver celebrato con me questo anniversario. Ho visto anche degli zingari felici di Claudio Lolli, che compie 50 anni. Buona musica da Maurizio Benvenuti.

siamo noi a far ricca la terra, noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. Noi mandiamo a raccolto cotone, riso, grano, e noi piantiamo il mais su tutto l'altopiano. Noi penetriamo

0: Nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicini.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicini.
2: Next generation.

0: È piccolo, è grande. Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici di X Generation. Siamo un'altra volta qui dagli studi di Radio Talpa in via del Prete, specialmente dallo spazio Z di Radio Talpa, con una nuova puntata dedicata ai cartoni animati, alle nostre anime e ai nostri ricordi d'infanzia. Qui in studio con me oggi sempre Iero e Fabio. Ma è tornata a trovarsi Elenia. Ciao Elenia.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Scusate se vi lascio sempre in secondo piano, ma quando abbiamo una dama bisogna trattarla come si deve.
2: Un po' di cavalleria, Nico.
0: Esatto, sì. E senza andarci a perdere tanto, che ci conosciamo già tutti, e andiamo avanti subito senza perdere tanto tempo, appunto, con chi vuole iniziare oggi. Fabio,
2: ragazzi, dai, prendo la precedenza.
3: Te tocca.
2: Sto giro medocchia.
3: Oggi sono mal di gola un pochino.
2: Dai, sì, allora riposati intanto.
0: Allora, vuoi la caramella?
3: No, vai.
2: Io, ragazzi, incomincerei la puntata con un cartone che anche questo comunque mi ha affascinato nella mia infanzia per comunque le grandi e numerose avventure e tema comunque fantascienza, e nel quale ci ritroveremo, mi sono ritrovato nelle puntate di questo cartone animato, e vi sto parlando di Capitan Futuro.
0: Wow!
3: Allora, il più duro degli eroi?
2: Ovviamente. e non proseguo, che è meglio. Allora, Capitan Futuro è una serie televisiva anime composta da 52 episodi, prodotta dalla Toei Animation nel 1978. Questa serie di cartoni animati di televisione
0: non viene dal manga, quindi.
2: Bravo, infatti ci stavo arrivando. È uno dei pochi che non è stato estrapolato dal manga. Okay. Perché è stato praticamente, il cartone è stato ispirato dal celebre personaggio protagonista dei racconti di romanzi che si trovava nelle riviste pulp di fantascienza, scritte dalla maggior parte dei racconti da Edmond Hamilton.
3: Okay. Quindi anni molto molto indietro rispetto agli 80.
2: Beh sì, fine 70, questi erano dei racconti, è uscito nel 78 il cartone, però i racconti sì erano precedenti.
3: No, i racconti degli anni 40.
2: Erano dagli anni 40, sì. Sì, erano molto molto retro.
3: Quindi
2: molto.
3: Sì. Mi ricollego alla puntata scorsa, può darsi che quei racconti lì il nonno di Elenia lì
2: può darsi che quando si addormentava guardava quelli.
1: Non credo sinceramente.
2: Allora, tornando a noi, in Italia la prima visione è avvenuta il 19 gennaio dell'81, trasmesso non poco di meno che su Rai 1, successivamente su Italia 1 e su Italia 7, e poi quando le guardavo io più che altro erano sulle reti locali.
0: Sì, io non mi ricordo infatti di averlo visto sui canali nazionali.
2: No, infatti è stata una cosa, praticamente noi eravamo troppo piccoli, sì, per ricordarlo praticamente. E la serie parla di Curtis Newton, conosciuto appunto successivamente come Capitan Futuro, il quale rimane purtroppo orfano dei due genitori morti in un satellite artificiale nel quale facevano delle ricerche scientifiche. E infatti rimane orfano da quando era bambino. Infatti suo padre, che era uno scienziato, abbandonò la Terra per dedicarsi a delle ricerche nel satellite artificiale, e queste ricerche le faceva insieme al geniale e anziano amico il dottor Simon Wright. Insieme i due costruirono un robot antropomorfo, ovvero con delle fattezze umane di nome Greg, e costruirono successivamente anche un androide di nome Otto.
3: Quindi Greg era quello che assomigliava, tipo aveva la canotta tipo, sì, il tuo amico famoso.
2: Sì, sembrava un marinaio un po' frufru. Chi è il mio amico famoso?
3: Il tuo amico famoso, quello con la canotta, quello con...
2: Oddio, no, lascia perdere. No,
3: no, non si può
0: non
3: dire.
0: Non diciamo nome.
2: No, anche perché Greg è molto più simpatico.
3: Sì, Greg. Okay. E tra l'altro aveva anche, assomigliava molto di viso a un nostro carissimo
2: compagno,
3: amico, nonché aveva un pub famoso qui a Cattolica, il Pirat.
0: Chi era il nostro amico? Sì, grande. Raffi. Salutiamolo, visto che è venuto fuori il suo nome. Dai. È stato anche il mio datore di lavoro.
3: Grandissimo.
0: Un grande abbraccio. Ciao, Raf.
2: Ciao, Raf. Allora, tornando a noi, purtroppo prossimo alla morte, Wright decide di far impiantare il proprio cervello in una piccola macchina robotica. E nel frattempo, divenuto adulto, Curtis Newton, ovvero Capitan Futuro, dedica la sua vita per combattere il male nell'universo, ovviamente affiancato dal robot e dall'umanoide, e viaggiando con la loro famosissima astronave, la Future Comet, molto molto iconica per gli amanti del cartone
0: del genere, sì, anche sì.
2: Allora, la sigla italiana
3: era scusate, l'astronave era a forma tonda,
2: esatto,
3: non era un vascello come
2: Capitan Harlock,
3: no, come quell'altro, no, che navigava non era, mari,
2: sì, non era l'Arcadia, no, l'Arcadia era ancora più
0: ne parleremo anche di quello perché è molto interessante, sì,
2: non anticipiamo.
0: Esatto. Sempre sorprese da uovo di Pasqua.
3: Ma invece Fabio, scusami, una cosa, mi ricordo che praticamente nel pianeta avevano preso tipo un virus che gli abitanti venivano trasformati in scimmie.
2: Beh, in un episodio.
0: Se me lo ricordo,
2: sì,
0: io.
2: Sì. Sì, sì,
3: pensa che virus.
2: Peso del Covid. Col Covid siamo diventati tutti stronzi.
0: Basta che non lo fanno venire qua quel virus che ci fa trasformare in scimmia.
3: Dai, non sarebbe male.
0: Sugli altri.
2: Ma visti come si è messo in Italia, forse ci farebbe bene.
0: Ci dà una ridimensionata, forse, sì.
2: E poi c'è l'iconica sigla del cartone. E questa volta, però, è scritta da un altro famosissimo gruppo dell'epoca, ovvero i Micronauti. Non l'hanno fatti i Cavalieri, questo l'hanno fatto.
0: Ah, esatto. Hanno cambiato, quindi.
2: Sì, fortunatamente ne abbiamo trovata una loro, perché sennò sono sempre i Cavalieri del Re. Allora,
0: ma non è che erano loro che cambiavano nome?
2: Ah, guarda, guarda, potrei crederci, potrei crederci. E sono stati realizzati anche dei giocattoli a partire dai primi anni 80 riguardo alla serie, e action figure in vinile come sempre, statuine snodabili.
0: Questa me le ricordo, sì.
2: Sì, sì, ne hanno fatte parecchie, e poi oltre alle classiche statuine da collezione. E una cosa molto interessante sono i primi modellini della Mattel realizzati nei primi anni 80, che sono molto molto rari e sono molto molto ricercati dai collezionisti del genere. Esatto. Una cosa molto...
0: Ah, quindi proprio della Mattel, fatti da loro?
2: Sì, sì, i primi erano fatti dalla Mattel. E la cosa figa è che è stata anche realizzata un modellino in metallo della Future Comet, ovvero dell'astronave di Capitan Futuro. E restando sempre in quegli anni, nell'80 è stato realizzato un gioco da tavola, che è molto molto raro, e anche quello è molto molto ricercato dagli appassionati, dai collezionisti, perché è praticamente introvabile. E nell'81 persino la Panini realizzò l'album con le figurine di Capitan Futuro. Sì, e anche questa è una cosa abbastanza di nicchia.
3: Sì, quello ce l'avevo, mi ricordo.
0: Avevi l'album?
3: Sì, sì, che c'era le figurine.
2: Bastardo, lo volevo.
3: Quegli album lì ogni tanto ne scappavano fuori di queste serie animate, quindi
0: quello ricordo.
3: Che lo avevo, ma ovviamente sarà andato... una volta
0: nel camino
2: al macero.
3: No, una volta si prendeva tutta la carta, tutto quello che è, si portava su nella zona di Rizzone per andare a San Marino verso Spedaletto, dove c'era un posto di raccolta, e lui ti davano una piantina, un fiore, un qualcosa. No?
2: Era meglio che ti tenevi l'album.
3: Beh, lo so, però
0: no, io pensavo che l'avesse usato per accendere il camino.
3: Dovevi combattere comunque con i genitori, che decidevano tutto, no?
1: Adesso magari avrebbe avuto un valore inestimabile.
2: Perché è materiale raro comunque.
0: Poi visto la rarità del suo campo.
2: Sì, sì. Perché comunque è un cartone animato che ha avuto un discreto successo,
3: sì,
2: da noi.
3: Anche perché secondo me hanno anche un po' cavalcato l'onda dei successi di quell'epoca, che poteva essere Star Trek, Star Wars, ancora di più.
2: Quindi... Beh, rimanendo nel tema cartoni animati, Capitan Harlock, il Galaxy Express, no? Dove viaggiavano nello spazio.
3: Certo, sì, sì.
1: Oh, la sigla di Galaxy mi piaceva tantissimo.
2: Non anticipiamo, raga.
0: Sì. Anche lì è un altro mondo, perché anche questo è proprio un mondo a sé.
2: Perché la sigla tanto. Probabilmente la proporremo in quel senso.
1: Non oggi, però.
2: No,
0: purtroppo no.
2: Nico, cosa dici?
0: Ce l'ascoltiamo, quindi. Vogliamo sentirci Capitan Futuro nella sua versione integrale, che inizia così proprio. Splendido.

0: Ed eccoci di nuovo in onda. Ale voleva finire di dire qualcosa, avevamo tralasciato qualcosa su Capitan Futuro?
1: Che... Sì, perché allora mi sembrava, adesso che mi è venuto in mente un pochettino i personaggi, anche lì non c'era una biondona.
2: Sì.
1: È vero?
2: È molto, molto, molto carina.
1: Non era male, dai.
0: No. I disegni... Abbiamo tralasciato allora una cosa importante, non era una roba da poco.
2: Ragazzi, ero un attimo preso dal discorso, mi sono ho perso un attimo il filo.
1: Era innamorata però del capitano, quindi...
2: Di meno di sicuro.
1: C'è anche da dire una cosa, tra l'altro, che comunque il tipo di disegno fatto rispetto magari a Galaxy o... Capitan Arlo, così era secondo me, almeno mio personale, la mia personale,
2: lo condivido il tuo parere.
1: Esatto, il mio personale parere era quello che i disegni secondo me erano fatti meglio.
0: Sì, era un'altra tipologia, sì.
1: Era un'altra tipologia di disegno, a me piaceva di più.
2: Per essere l'81 erano fatti molto meglio, sì.
1: E poi comunque oltre a Joan, mi sa che si chiama
2: Joan
1: Landor,
2: la biondona, sì.
1: La tipa, sì,
2: che era un agente del governo, un agente segreto del governo, se non sbaglio.
1: Lei è Ezla, che era il capo dell'esercito, delle forze di polizia del governo solare. No,
2: sì,
1: quella che dico
2: però...
1: io era l'altra.
2: Io la bionda che era nell'equipaggio di Capitan Futuro, era se non sbaglio, era un agente segreto governativo.
1: Esatto, ma l'altra cosa, quello che ti volevo dire prima, di Joan, io so che c'era anche un ragazzino orfano.
2: Sì, era fan.
1: Non era che era il figlio di Joan.
2: No.
0: Una tresca nascosta.
1: Va a capire con quella roba lì. Nello spazio.
2: Non ci vuole niente.
0: Sì.
2: Era un orfano fan di Capitan Futuro che poi riesce nella serie a diventare parte integrante
1: della squadra,
2: dell'equipaggio. Esatto.
1: Va bene, dai.
0: Adesso sì, riprendiamo il nostro cammino con i cartoni animati. È il momento di Ilenia.
2: Per le signorine.
3: Per le signorine ho portato Giorgi.
0: Oh, grande Giorgi.
1: Come per le signorine, scusa. Anche...
0: Per gli amanti delle fiction.
3: In realtà, per tanti versi, forse era amata anche dagli uomini.
2: Sì. E Ale, cosa dici?
0: È una bambina alla fine.
1: Appunto, è una bambina.
3: Prima gli piaceva Yu.
1: Nell'episodio
3: puntata,
1: precedente,
3: esatto,
1: mi aveva detto che Yu è una bambina. Cioè, Giorgi comunque
2: ma
1: è una
2: Giorgi
1: bambina.
2: Era più emancipata.
0: Eravamo bambini anche noi. Sì.
1: Poi cresce bene, per carità, perché non posso dire niente. Esatto.
3: Cresci bene, che ripasso.
1: Vedi, allora.
2: No, quando ha ragione.
1: È un termine che si conosce anche su.
3: Sì.
1: È a posto, vedi?
3: Comunque, il manga di Giorgi è creato da Manizawa e Yumiko Igarashi ed è stato pubblicato in Giappone nell'82. Poi l'anime nasce in Giappone nell'83 e in Italia arriva nell'84. Quindi io ho sempre un anno. Però questo per dire che ha segnato la mia vita proprio fin dal principio. Non mi ricordo se è la prima puntata o comunque nelle prime puntate, ma dovrebbe essere proprio quella iniziale, dove appunto Giorgi viene trovata nel bosco.
0: Era stata abbandonata?
3: No, non è stata abbandonata. Sua madre ha avuto questo incidente praticamente durante un temporale, se non sbaglio. Loro sono nel bosco, non mi ricordo perché. Però questa, che una donna da sola è con una bambina nel bosco, però vabbè. Durante un temporale crolla un albero e la madre rimane sotto al tronco.
1: È vero.
3: Rimane sotto al tronco e
1: tragica.
3: Viene quest'uomo.
0: Comincia subito bene, insomma.
3: Parte in pompa magna proprio. E viene, insomma, quest'uomo che passa di lì, non mi ricordo se fosse un cacciatore o comunque era nel bosco, si accorge, sente la lamentela di dolore della madre e la bambina piange perché comunque Giorgi era piccolissima, era in fasce, e va, cerca di salvare la donna, ma per la donna non c'è nulla da fare e lei gli dice di portare in salvo almeno la sua bambina. E un dettaglio che io non mi ricordavo, mi hai ricordato tu prima, le lascia un braccialetto.
0: Un
3: braccialetto, penso.
0: Un regalo di famiglia, comunque.
3: Esatto,
0: un simbolo,
3: non so se abbia lo stemma di famiglia, ma comunque è assolutamente un gioiello di famiglia. col quale poi lei in futuro ricercherà le sue origini, però vabbè.
0: Perché comunque dopo anche questo personaggio che l'ha trovato era comunque una famiglia umile, se non mi sbaglio.
3: Era una famiglia molto umile e lui porta a casa la bambina, quest'uomo aveva una moglie e due figli.
0: Sì.
1: I figli sono contenti, la moglie
2: un po' meno.
3: Esatto, beh, allora finché è stata piccolina tutto bene, poi Giorgi comincia a crescere,
2: diventa una bella
3: comincia
2: topa,
3: comincia a diventare, esatto, una bella topa, e i fratelli insomma in qualche modo la cominciano a guardarla con occhi un po' diversi,
2: un po' marrepo.
3: E questo fa sì che, allora, innanzitutto la madre diventa, la madre adottiva diciamo, diventa vedova, quindi il padre adottivo di Giorgi, che magari era quello più magnanimo, che insomma dimostrava più affetto, cioè viene a mancare, per cui rimane lei da sola con questi tre figli.
1: Quindi meno uno. Meno uno.
3: Esatto, meno, meno uno.
2: Sotto chi tocca.
3: Esatto, il primo, il primo lutto ce l'abbiamo qui.
1: Magari una portata
0: di secondo, perché la prima è la madre.
3: Prima è la madre, hai ragione, dopo, giusto.
0: Il padre adottivo.
3: Il padre adottivo. E questo fa sì che la matrigna cioè diventi, cioè si incattivisca veramente tanto, quindi volavano degli schiaffoni che
0: proprio diventa la servetta della situazione.
3: Un po' sì, un po' sì. Poi più la madre la tratta male, più i fratelli tentano di difenderla, quindi la madre
0: diventa
3: si incatta ancora
0: cattiva.
3: Di più, esatto. E insomma questo gioco va avanti parecchio. E poi nascono, vabbè, fondamentalmente, che cos'è che mi ha segnato di questo cartone? Che nascono comunque degli amori anche appunto interni, perché
2: quasi incestuosi, cioè,
3: quasi incestuosi, anche se in realtà
0: non incestuosi.
3: L'incesto
0: no.
3: Non è, però nel momento in cui nascono i sentimenti non lo sanno che l'incesto non c'è, perché Giorgia ancora non ha scoperto di essere stata adottata, per cui
2: poi c'è una scena molto osé nel cartone,
1: no, la scaldava.
3: Vai. La scena osé.
2: Era quando... quella in cui non ricordo benissimo, uno dei due rimane, aveva freddo, Giorgia,
1: sì,
2: mi pare.
1: Giorgia era infreddolita, no?
2: È il fratello, il piccolo, mi sembra,
3: toglie la camicia.
2: Si spoglia per scaldarla.
0: E lei si scalda quando lo vede.
1: Attenzione, perché è stato il vecchio
2: chi?
1: Il vecchio, quello che diciamo
0: il padre adottivo.
1: No.
2: L'amico, oddio, di famiglia,
1: esatto,
2: sì.
1: L'anziano gli fa: vai nel letto con lei perché così la scaldi.
2: Ma cos'era, un guardone?
3: Ma... io non me la ricordo,
1: certo, certo,
2: no, questo non lo ricordo,
3: io non me la ricordo,
1: sì,
3: questa
1: sì,
3: cosa
0: è proprio
3: è un viaggio che ti sei fatto te.
1: No, andate a controllare.
3: sì,
0: bellissimo,
3: vabbè.
0: Allora vabbè, ma pensa cosa
2: comunque,
0: ci facevano vedere
2: comunque. Esatto, è stato come lanciare la benzina sul fuoco,
3: assolutamente. Ma adesso io questa scena, adesso che l'hai detta, me la ricordo, da sola non me la ricordavo. Comunque ce ne sono state tantissime,
2: sì, sì,
3: di scene un po' così,
2: certo.
3: Però cioè,
0: ma lei giocava, sembrava quasi che giocava con tutti e due i fratelli, una
3: sì,
0: certa,
3: sì, ma infatti
0: gli piaceva questa cosa,
3: sì, ma piaceva anche a noi che la guardavamo, sì. Perché anche noi bambine che non sapevamo chi scegliere tra Abel e Arthur, e quindi magari li prendi tutti e due così.
2: Beh, oh.
3: E così nessuno si offende.
2: Certo, certo.
0: Esatto, esatto.
2: Ma si forma un triangolo amoroso.
3: Beh,
2: un po'.
0: È di gelosie anche.
2: È di gelosie.
3: Assolutamente sì. E comunque nei nostri cuori, cioè, il triangolo c'era e doveva continuare. Insomma,
2: grande
3: non,
2: Renato.
3: Non doveva esserci una scelta, dai. Era
0: tipo Renato Zero.
2: Esatto.
0: Grande
2: esatto.
0: Renato.
1: Ha preso spunto da lì, Renato Zero.
3: Il triangolo sì, l'avevo considerato.
2: In quel caso
3: sì. E comunque anche lì è una vita comunque fatta di sacrificio, di sensi di colpa per questi sentimenti. E poi ci sono varie vicissitudini che portano poi i fratelli ad andare via, e si scontrano anche con la droga, con la prigione, insomma ci sono tanti tanti temi
2: attuali,
3: mi viene da dire, che
0: sebbene una cosa di 40 anni fa,
3: sì,
0: quasi 50,
3: sì. Come...
1: più o meno,
0: sì.
3: E quindi insomma diciamo che ci ha traumatizzato abbastanza.
1: Ma il koala?
2: Il koala era strafatto di eucalipto, era strafatto.
0: Sì. Era il suo amico.
2: Era in botta tutto il giorno.
1: Poverino, l'abbiamo dimenticato.
3: Era il suo amico. Ma sì, ma cioè, cosa faceva? Le faceva compagnia.
0: Era il peluche vivente,
3: esatto.
0: No?
2: Al posto del gatto.
0: Sì.
1: E come cicciolina quando avevi peluche.
0: Beh, insomma. Ma invece, qual era il tuo preferito? Tra i due che preferivi?
3: Tra i due fratelli?
0: Sì.
3: Allora, non so perché... Abel.
2: Chi era, il grande o il piccolo?
3: Era il grande.
2: Ah, okay.
3: Era il grande.
0: Era più maturo, quindi.
3: Sì, non so se fosse per quello, perché comunque era un più. Aveva uno sguardo leggermente diverso, un po' più da bello e dannato, mentre Arthur era più dolce, più carino.
2: Il bravo, il classico bravo ragazzo.
3: Il classico bravo ragazzo che. Annoia.
0: Sì. Ma dopo lei comunque andava a cercare la sua famiglia, ha scoperto di essere stata adottata.
3: Sì, sì, alla fine.
0: E quindi
3: sì,
0: è andata alla ricerca della sua famiglia.
3: Esatto, tramite quel famoso braccialetto. E mi sembra anche che si riesca a ricongiungersi con suo padre.
0: Perché comunque lascia proprio, tanto dove era, in Australia mi sembra.
3: Sì, era in Australia.
0: E lascia proprio l'Australia per andare in Inghilterra a cercarla, se non
3: sbaglio. Esatto.
1: Anche lì succedono cose, mi sembra.
0: Esatto, sì.
3: Sì, succedono tante cose.
0: È un po' tipo Beautiful.
2: Peggio.
3: Poi cosa c'è stata? La peste, una roba del genere.
0: Sì, c'erano delle epidemie di qualcosa, sì.
3: Ma insomma, comunque
2: sì, ma
3: come ai giorni nostri.
2: Il fratello piccolo, se ricordo bene, viene imprigionato da una famiglia ricca, però non ricordo benissimo. Quindi anche lì
3: che viene imprigionato.
2: La liberazione anche del fratello, ce ne sono state...
3: E poi ho letto, però io sinceramente non ricordo, perché io ricordo di averli visti questi cartoni fino alla fine, e poi li ho anche visti e stravisti, però sono passati veramente tantissimi anni.
1: Quindi non ricordi sulla nave del transito tra l'Australia e l'Inghilterra che giocavano i marinai, no?
3: No.
2: Ah,
1: oh, ragazzi, andate a vedere il cartone.
0: Era così veramente? Io perché me lo sono rivisto, come ti dico, qualche anno fa, allora un po' ho la mente un po' più fresca questo.
2: Mi fido di voi, non lo andrò a riguardare mai
3: allora,
2: più.
0: Ma no,
3: allora,
0: è bellissimo invece, guarda.
3: Visto che hai la mente fresca, ti chiedo se quello che ho letto è vero. Cioè, Abel... in realtà mette incinta Giorgi.
0: Ma come fa?
3: Ma muore. No, aspetta. Ma muore. E poi, quindi, quando Arthur viene liberato, in realtà farà poi lui
0: da padre al
3: figlio di suo fratello.
0: Se uno non l'ha visto a sto punto, io non
3: ma
0: lo spoiler...
3: Ma chi non l'ha visto?
2: C'ha più di 40 anni. Chi non l'ha visto si arrangia.
0: Beh, chi se lo vuole rivedere, ad esempio te, Fabio. No?
2: Non vedo l'ora, guarda.
3: Immaginavo. Chi se lo vuole rivedere,
0: sì, è una bellissima storia.
3: Lo sapeva
0: dai,
3: già,
0: sì.
3: Ma se l'era dimenticato, come me, per esempio. Ma quindi mi confermi?
0: Sì.
3: Ah.
0: No, non è andato a finire così?
3: Non lo so, l'hai visto tu ultimamente.
0: Beh, ma non
3: io
0: fino
3: non
0: alla
3: ve-
0: fine.
3: Non lo vedo
0: sì.
3: da 30 anni.
2: Io mi estraneo.
1: Io sta cosa di essere messa incinta, dubito. Poi che Abel muoia, sì, però...
0: Sì, quello mi ricordo che muore alla fine.
3: Comunque è un cartone tragico, emotivamente parlando,
0: sì.
3: E insomma...
1: Ma poi anche un'altra cosa, lei a Londra trova anche il grande Lowell, se non sbaglio.
3: Sì, Lowell.
2: Ma non è fa parte di quella famiglia.
3: Secondo me è lui che si ammala e...
1: Ma sì, dopo muore anche lui.
0: Perché cos'era lui? Era nobile comunque.
3: Sì.
0: La famiglia nobile.
1: Sì.
3: Ha rischiato di diventare ricca, ma non ce l'ha fatta.
1: Esatto.
2: Mamma mia, ragazzi, io mi tocco.
1: Lowell doveva essere promesso sposo di Elisa. Difatti con Elisa poi a Londra, non so, fanno
0: comunque
1: un po'.
0: È una bella trama lunga, eh?
2: Sì.
0: Non è corto come...
2: No, era lungo come
0: non so quante puntate hanno fatto, però visto tutto quello che è successo...
1: La vicenda è lunga.
0: È lunga.
1: Penso sia più o meno... A livello di Beautiful, perché comunque dai,
0: all'infinito, quindi perché ancora c'è Beautiful, se non mi sbaglio. Non c'è più, sono 50 anni.
2: Purtroppo mia mamma lo guarda.
0: Peggio di Dallas. All'epoca c'era Dallas che era all'infinito.
2: Esatto. No, ma Beautiful c'è ancora.
3: E ci sarà sempre.
0: Ma e poi alla fine questo braccialetto che aveva non si è scoperto. Da dove veniva, se ha ritrovato poi, se era di famiglia nobile lei.
3: Sì, era ricca. Io ricordo
0: comunque.
3: Che era di famiglia nobile.
0: Sì, quindi ha fatto una vita di povertà.
3: Esatto.
2: Ma la fresca, ma dopo la fresca gli è arrivata in tasca? O...
3: Non me lo ricordo.
2: Che sfiga. glielo auguro, dai, poretto.
1: Comunque,
3: dopo che è stata vessata dalla matrigna. Comunque anche lì, adesso racconto questo aneddoto, e secondo me c'è una correlazione. Cioè, io quando ero piccola, che giocavo con le bambole, gli davo degli schiaffoni della Madonna.
0: Non era film, cioè, la serie del cartone che hai preso proprio spunto da lì.
3: Erano le mie figlie e le riempivo di schiaffoni fino a farmi male alle mani proprio.
2: Bello, negli anni 80 ci stava.
3: Cioè...
1: per forza erano fatte lì apposta.
2: Sì, c'è
1: per
2: la correlazione per me con la matrigna.
1: Ma comunque sì, il fatto del figlio Abel Junior, mi sembra di ricordare.
3: Ah.
1: Quindi sì, avevi ragione.
3: Vedi.
2: Scusa.
1: Solo che non ero arrivato fino a lì.
2: Soltanto che mi devo...
3: Perché te ti sei fermato a quando andava a letto.
1: Sì, perché poi
2: si scaldavano.
3: Che si scaldava.
1: Si parla di una ragazzina di 15 anni, quindi uno non pensa, no, che quella volta venisse messa incinta.
2: Ragazzi, i giapponesi.
0: Anni... Beh, però per l'epoca, se ci pensi, era una cosa normale. Cioè, non alla nostra età, però nell'epoca in cui è ambientato
2: sì.
0: tutto,
2: sì.
0: C'era cioè, normale.
3: Più, rimanere incinta a 15 anni?
0: Fare famiglia.
1: In più,
0: era la donna, quella, non nel tipo, quello cos'è, fine 800 potrebbe essere.
3: Sì.
0: Quindi
2: sì,
0: comunque...
2: E poi ricordatevi la mente malata giapponese.
3: Esatto.
0: Quello, sì.
3: Che tra l'altro c'è in più cartoni, perché insomma
2: sì.
3: non si accontentano di farne...
2: Non spoilerare,
3: no,
2: non spoilerare.
3: Non spoiler.
2: Perché
1: in più è stata censurata, perché...
3: Beh sì, sì.
2: Come sempre in Italia.
3: Il fumetto era molto diverso, esatto, e è stato molto molto censurato.
2: Era un po' più spinto.
3: Sì. Sì.
1: Dai,
0: allora ascoltiamoci la sigla, così ce la ricordiamo meglio.
1: Basta che non corri sui campi minati.
2: No, esatto. Lo volevo dire io, bastardo.
3: Con i bazooka per ben caricati.
2: Bastardo.

0: Eh, la la la la la la la. Più o meno, dai, eccoci qui di nuovo sempre in studio. Vai Ale, facci strada a te adesso con un nuovo cartone.
1: Ritorniamo un pochettino, diciamo un mix tra fantascienza e diciamo
0: favola,
1: ok?
2: Certo.
1: Allora, vi ho portato Chobin, il principe stellare. Allora, Chobin è praticamente un anime del 74 che è andata però in onda in Italia solo nell'82 su Italia 1, quindi la prima, diciamo, la prima volta uscita in Italia su Italia 1. Poi ovviamente le repliche andavano in onda sempre sulle classiche reti locali. E è creata dal mangaka Shotaro Ishinomori, famoso per aver, diciamo, creato anche Cyborg 009.
0: No, devastante.
1: Devastante, sì, sì.
0: Sì.
1: Ela, Supergirl.
0: No,
1: che non è
0: Nana
1: Supergirl, ma è Ela.
0: Grande.
1: Per chi se la ricorda. Poi Ryu, il ragazzo delle caverne. Dai, questi diciamo, cartoni qua. La serie corta di Chobin dura solamente 26 episodi.
0: E basta?
1: Sì. E racconta praticamente di un'avventurosa storia fantascientifica, ma simile, come dicevamo prima, ad una fiaba. È uno strano connubio alquanto inusuale, che però decretò in quegli anni lì un successo anche a fasce di pubblico non adatte alla fantascienza. Quindi molti genitori e ragazzine, bambine, seguivano il cartone perché comunque la trama si faceva dai seguire, insomma.
0: Era come seguire una favola.
1: Sì, esatto, era come se fosse una fiaba. E Chobin chi è? È una buffa creatura di gomma, quindi rimbalzino, gomma.
0: Ma com'è carino questo Chobin?
1: Che praticamente...
0: Non spoilerare.
1: Poi,
0: scusate.
1: Dopo te la facciamo cantare tutta a te.
0: Sì,
2: alla grande.
1: E, diciamo gomma, elastico, quindi cosa vi viene in mente in questo periodo qua? Rubber
0: sì.
1: Oppure
0: l'uomo di gomma,
1: Luffy,
0: sì,
1: chiamato
0: sì. Beh, però lui è diventato così perché il frutto del mare.
1: Lui è diventato per
0: però
1: il frutto del
0: magari
1: mare.
0: Magari ne parliamo in un altro momento anche di lui, perché qui i collegamenti
2: ha mangiato le coste avariate.
1: Sì, sì, sì. E, quindi praticamente lui arriva sul pianeta Terra ed è in uno stato di larva. Diciamo un po' come una farfalla,
0: un embrione,
1: no? Come
0: neanche,
1: se
0: sì.
1: Un bruco che poi diventa farfalla. E quindi loro nascono larve e poi dopo crescono, si sviluppano. E la specie, la loro specie,
0: cioè, dentro un sacchetto arriva, in poche parole.
1: No, arriva dentro un
2: astronauta. Dell'ubido.
1: E poi comunque la sua trasformazione lo fa trasformare in un bellissimo umanoide dalle sembianze elfiche, quindi diciamo come
0: quindi cresce e si sviluppa.
2: Era una specie di Calimero da piccolo, era brutto, non era
1: sì,
2: nero, però
1: non era nero,
0: mancava
1: però...
0: l'uovo in testa.
2: Non era un gran figo.
1: Quindi è come l'evoluzione dal bruco alla farfalla, insomma.
0: Sì.
1: Dai, il suo passaggio. E lui precipita sulla Terra dopo che il suo pianeta si chiama Stella Stellare, no? Quindi rimaniamo in tema, Chobin.
2: Si sono spesi la fantasia.
1: Sì,
2: esatto, qua.
1: Fantasia totale. E quindi il suo pianeta natale praticamente verrà conquistato dal cattivo di turno, che è un certo Brunga, che è una figura demoniaca con ali di pipistrello.
0: Sì.
1: E un naso che sembra quello di Pippo Franco.
2: Grande Pippo, un saluto.
0: Sì.
1: Ed è nascosto sotto un manto scuro. E, ad accudire Chobin all'arrivo, quando arrivi sulla Terra, ci pensano un anziano eremita e la sua nipotina Rory, ok? Che diciamo gli danno una mano un pochettino per ambientarsi sul pianeta, sul nuovo pianeta. Più ci sono anche degli animali della foresta, tra cui un orso Kumandon.
2: Yogi?
1: No, no, è un po' più cruento di Yogi.
2: Okay.
1: Anche perché lui minacciava tutti gli animaletti della foresta e persino Chobin di mangiarsi.
2: Ah, quindi non rubavi
0: dovevano mangiarsi
2: cestini.
0: Chobin.
1: Sì.
2: Ah, non rubavi cestini.
1: No, non rubava, no, i cestini, no, no, no. E non puliva neanche i parchi con Paperino durante la stagione invernale.
3: E il Ranger?
1: E insomma, niente, lui praticamente, Chobin, con questi animali riesce a comunicare grazie al talismano, il suo talismano Goccia di Stella, che praticamente è stato donato dalla madre prima di separarsi. Lui si separa dalla madre perché ovviamente sul suo pianeta natale viene fuori questa guerra, e il padre, prima di morire, mette sia Chobin che la madre in due astronavi diverse che poi vanno spedite
2: quasi alla Superman.
0: Comunque questo talismano c'è presente molto.
2: Sì,
1: sì, sì, lo il utilizza talismano sempre. Lo utilizza, esatto,
2: per i poteri anche che ha.
0: Sì, una cosa, giusto, chiave.
1: Sì, sì, sì, quello senz'altro. E quindi il piccolo principe stellare prima eviterà tutte le insidie e i sicari robot inviatagli contro dal malefico Brunga, e poi andrà al contrattacco con successo per liberare la madre caduta, prigioniera di Brunga, insomma. E quindi questo cartone, pur essendo qualcosa di fantastico, ogni elemento risponde ad un filo logico da rendere il tutto quasi credibile senza incongruenze. Esempio, gli animali che parlano, no? Però comunque in realtà non sono animali parlanti, li sente solo Chobin parlare perché con il talismano potere traduce,
0: esatto,
1: quello che dicono.
2: Che pensano, che dicono.
1: Quindi in realtà e fantascienza si legano in modo indissolubile. E quindi tutto ciò anche che riporta la trama assume un aspetto credibile rispetto a diciamo al resto. E qui c'è anche un insegnamento nel cartone,
2: la classica morale
0: sì,
1: che è quella che il visto che il protagonista diciamo quando atterrato sulla Terra, essendo un principe, inizialmente era altezzoso, dispettoso verso tutti e diciamo
2: se la tirava, se dai,
0: faceva la parte del nobile, dello snob.
1: Sì, sì, esatto. Snob. Quindi cosa succedeva? Era mal visto sia dagli animali che anche comunque dagli esseri umani, insomma. Però poco a poco lui si rende conto che da solo non potrà mai riuscire a liberare sua madre, perché
2: aveva bisogno, diciamo, dell'aiuto.
1: Aveva bisogno dell'aiuto di tutti. Quindi diciamo che dal singolare inizia a pensare al plurale, e questo apre una porta a lui sconosciuta, quella della vera amicizia, insomma. Quindi
2: abbandonando un po' l'egoismo, diciamo.
1: Sì, sì, sì, esatto. Quindi grazie a questa cosa qua poi riesce a sconfiggere Brunga e a liberare la madre. E diciamo che questo cartone inizialmente è una sorta di aiuto, no? Per i bimbi, per capire.
0: È educativo proprio.
1: Sì, è proprio educativo, sì, per questo fatto qua, oltre ad essere, diciamo, una storia fantascientifica, insomma.
0: Sì.
1: E all'epoca lo ricordo poco perché comunque si guardava, però veniva trasmesso in orari un po' insoliti a volte, quindi si faceva fatica a vederlo sempre. Magari c'era ancora la scuola, tu tornavi,
2: sì,
1: era
2: sì,
1: finito, e quindi
2: dopo sì, nei tempi successivi possiamo ringraziare, mi pare, come sempre Bim Bum Bam per le messe in onda.
0: Io mi sa che lo vedevo su Junior TV.
2: Sì, dopo anche su TV più, diciamo, più locali, diciamo, sì, sì, su, anche su
0: lì me lo vedevo.
2: Sì, sì, anche.
4: Io comunque credo di non averlo mai visto.
2: No.
4: Conosco la sigla.
0: Ah, beh, la sigla è popolarissima.
2: Sì, non me la canto io però.
0: No? Ci tocca a metterla lui, insomma.
1: Non la vuoi cantare?
2: No, falla cantare a chi di dovere.
4: A chi
2: di dovere. Sì, sì. Sono stonato come una campana rotta.
1: Questa è bella, eh?
2: Bella.
1: Vai, Nico,
0: ce l'ascoltiamo
1: mandala,
0: lui,
1: va.
0: Eh?
1: Sì, sì, sì. Vai pure.

0: Sono Brooklyn, lo sai cosa ti dico? Che se ti prendo a pezzi ti farò.
1: Durante la guerra.
2: Eccoci qui sempre in studio. Ale aveva dimenticato di presentarci la canzone.
3: No, ma dai, ci sta. Una piccola gaffe si vuole. Allora, la sigla è questa sigla che avete appena ascoltato, italiana dell'82. Il titolo è semplicemente Chobin ed è cantata da un gruppo.
1: No, ovviamente. non mi dire.
3: No, non vado ti via, dico, difatti.
2: Non sono sempre loro.
3: Il vado mago, via. La fata e la zucca bacata.
1: Non è vero, okay. non è vero.
4: Ma chi sono?
1: Hanno fatto solo questo.
4: Hanno fatto solo questa.
1: Per forza.
3: Gli autori, quindi il brano è scritto da Franco Migliazzi e Mauro. Sono, penso siano fratelli.
1: Ah, pensavo, pensavo Franco Franchi io.
4: Franco Migliazzi sì. E Mauro. Mauro chi è?
3: No, dai, è una canzone che comunque porta anche, diciamo, spiegano un pochettino anche il fatto del cartone, no?
2: E anche la molto allegra, sì, allegra molto.
1: Sì, molto carina.
3: La cantavamo spesso con gli amici, quindi dai, diciamo che è rimasta un po' più la canzone,
2: la sigla
1: del cartone,
3: sì, forse. Del cartone.
2: Sicuramente, comunque.
1: Ma anche perché il cartone penso che è una vita che non è stato più trasmesso.
2: Io non l'ho più visto.
1: Neanch'io.
2: Mi sa l'ultima volta che l'ho visto in prima media, può essere.
1: Ah, può essere, può sì, essere. Sì, tantissimo tempo.
2: Allora, ma riprendiamo il nostro percorso con i cartoni e adesso è il turno di Linea.
4: Chi portiamo
2: adesso?
4: Se prima c'era Giorgi, giustamente adesso.
2: Rimaniamo sempre sul femminile, quindi.
4: Rimaniamo sul femminile, allora, sullo sfigato andante.
1: Io intanto metto le mani ai marroni.
3: No, io tocco ferro.
4: Candy.
2: No, dai, non portava così sfiga.
1: No,
2: dai.
4: Porca vacca.
1: Ti dico solo questa prima che incominci Lenia. La signora in giallo l'ha incontrata, si è toccati i marroni la signora in
2: Addirittura.
1: Giallo. Sì.
4: Allora, nasce come manga, ovviamente, nel 75, ideato da Kyoko Mizuki e Yumiko Igarashi, che mi sembra sia anche lo stesso di Giorgi, se non sbaglio. Infatti si somigliano comunque anche come disegno, anche se Giorgi secondo me era un po' più bella, però vabbè.
1: Sì.
4: E, in Italia arriva nel 1980 e... Se prima pensavamo che Giorgi fosse lunghissimo, in realtà abbiamo visto che sono solo 46 episodi. E, Candy ci frantuma
1: i maroni
4: per 115 episodi.
2: Mi sa uno dei più lunghi proprio.
4: Porca vacca.
1: Perché ho la barba bianca io, ragazzi.
2: Ah, ecco, li hai visti tutti, non dire.
3: No, li sta guardando tuttora.
1: Ah, esatto.
4: 115 episodi di... ansia,
1: sfiga,
4: inadeguatezza, bullismo e chi più ne ha più
1: no, poi la guerra mia, no?
4: Sì, la guerra, sì, la guerra è la meno, la guerra.
2: È la cosa più piccola
4: nella sua vita, la cosa è la meno
1: rispetto a lei che porta sfiga, sicuro.
3: Aspetta, insomma, che ti racconto io, vai.
4: No, vabbè, diciamo semplicemente a grandi linee che ovviamente è un'orfanella, anche lei, cioè tutti questi sfigati, giustamente. È un'orfanella, vive nella casa di Pony con la sua amica Annie, orfanella.
3: Chi è Pony?
4: Chi è Pony? Miss Pony.
3: Wow, una suora.
4: No, c'era Suor Maria.
1: Lei era la direttrice.
4: E Miss Pony era la direttrice.
3: Quindi,
4: sì.
3: Era
2: un orfanotrofio.
4: Era un orfanotrofio. E adesso, parlando sempre per fare un po' di differenze, se Giorgi aveva un koala, Candy aveva un procione.
1: E perché non avere un procione?
4: Perché non avere un procione?
2: Come amico, come peluche umano
3: vivente. Almeno ti lava.
4: Praticamente come unico amico, perché insomma non se la inculava nessuno. E tant'è
3: non
4: che...
3: si può dire inculava.
4: Ah, non si può dire?
1: Sì,
2: l'hai detto
1: sì.
2: Due volte.
4: Ops, metteremo un beep. E niente, con tutte le sue sfighe, poverina, per fortuna vicino alla casa di Pony c'era la collina del pianto, famosa collina del pianto, dove lei andava praticamente ogni giorno a piangere di qualcosa.
1: Con tutte quelle ielle.
4: E quindi uno inizialmente pensa, povera Candy, cioè si innamora di questo, muore, cade da cavallo, un cavolo, un altro... e poi viene vessata quando viene adottata da questa ricca famiglia, viene vessata dai fratellastri fondamentalmente. Quindi,
1: alla Cenerentola.
4: Alla Cenerentola, tra l'altro relegata a dormire, penso, nella stalla a fare dei lavori pesantissimi, insomma, era una sguattera.
2: Che trame comunque.
4: Sì.
1: Cioè, alla disperazione più totale.
4: Sì. Io non lo so perché ci appassionavamo così tanto di queste cose.
2: Ma alla tragedia.
3: Abbiamo saltato una cosa. Cosa? Sei già passata, diciamo, alla famiglia che doveva farsi dormire nella stalla.
4: No, vuoi dire qualcosa prima?
3: All'orfanotrofio, le suore erano leggere.
2: La mettevano in croce.
4: Non mi ricordo, davano degli schiaffoni anche a lei.
3: Mi sa, perché ci avrei un aneddoto da raccontare.
2: Ma che hai vissuto te, magari.
1: Sì, sì, sì, io lo voglio sapere, io lo voglio sapere.
4: Voglio sapere, sì, sì.
3: Ah, beh, io, diciamo, l'asilo qua, quella volta te lo facevano le suore, no? Quindi il mio asilo è stato, diciamo, sotto visione di queste.
1: Supervisione.
2: Madonna, ma quando sei nato? Nel 1800?
3: No.
1: Nella casa di Pony era.
3: A Gradara c'erano le suore, ragazzi. E purtroppo, per fortuna l'ho fatto poco, sono stato pochi mesi, anche perché dopo l'episodio che ovviamente saltavo, no, in cerchio, con tutti i miei compagni di classe, ma loro volevano che saltassi con la gamba destra e io saltavo con la gamba sinistra.
1: La gamba del diavolo.
4: Esatto.
2: Addirittura, perché si guardava questa cosa qui?
3: No, perché la maggior parte dei bambini di quegli anni sono tutti destri e non mancini. Mio figlio è mancino, da chi ha preso? La Giorgia non è mancina, siamo destri, no? Ok,
2: quindi,
3: vabbè, torniamo a noi.
4: Sì, ma ti costringevano.
1: Ho paura.
3: Saluto Suor Teresa, che quella volta mi disse a un mio amichetto: Michele, vai a prendere i chiodi che appendiamo Alessandro al muro.
2: Bellissimo, ma veramente
1: certo. raga, crocefisso in sala mensa. Vabbè,
2: no, ma dopo io ci credo che la gente non vuole più il crocifisso nelle scuole, cioè, comunque, dopo cose del genere.
3: Comunque,
2: insomma,
3: se è troppo tolgo.
2: No.
4: Beh,
3: vabbè,
4: però
3: dai,
4: c'è da dire una cosa, che effettivamente, allora, io quando andavo all'asilo, andavo in un asilo normalissimo, insomma, comunale, però c'era ancora chi andava dalle suore, ma era vista come una punizione. Io mi ricordo che quando adesso non tanto a me, ma quando sgridavano per dire mio cugino, cioè gli dicevano: se ti comporti male ti porto dalle suore.
2: Ma pensa...
1: Madonna,
2: l'emblema punitivo,
4: e
2: proprio la santa inquisizione.
4: Ma cosa fanno le suore?
2: Sì.
3: Niente, no, sono brave.
4: Ma io ne conoscevo
2: ma
4: qualcuna.
2: Ma anche a me,
4: però...
2: ti metto nel collegio, mi diceva.
1: Sì, il collegio sì, che sì. A me lo diceva. Sì.
4: Però il collegio, io ai tempi non sapevo che
1: ma non
4: ci fosse.
1: Non c'era c'era reality il collegio ancora all'epoca.
3: È vero. Sì.
4: Adesso sarei molto più ferrata.
1: Hai credo.
4: Però sì, insomma, le suore
1: erano toste
4: ed era una punizione, assolutamente.
2: Mm-hmm. In ginocchio sui ceci.
3: Vai.
4: Esatto.
3: Ginocchio sui ceci, ne parleremo un'altra volta.
1: Sì, sarò io lì l'aneddoto dopo.
3: Sì. Vai.
4: Vabbè, quindi Candy, appunto, viene. Prima di Candy viene adottata la sua amica, quindi rimane anche da sola. La sua amica Annie è la prima che se ne va dall'orfanotrofio.
2: Spezzano un'amicizia, praticamente.
4: Beh, sì, penso vada a Londra, se non ricordo male, e quindi si perdono.
1: Perché non separarle?
4: Perché non separarle? Cioè, l'unica amica che ha oltre al procione, perché sì, non portargliela via? E quindi anche questo è motivo di pianto sulla collina. Dove incontra però un giovane con la cornamusa
2: sulla collina. Quindi anche collina degli incontri
4: oltre che del pianto. Questo giovane mi sembra che perda una spilla con un A, perché è comunque di una della sua famiglia
2: nobile.
4: Sì, assolutamente. E niente, quindi succede che viene adottata, appunto, anche Candy da questa famiglia. Mi sembra, non mi ricordo il cognome, però mi ricordo i nomi dei due fratelli. C'erano Irisda, che era veleno allo stato puro,
3: bellina,
4: cioè una bestia di Satana.
3: Sì, esatto.
4: e suo fratello Nial Noel, una roba del genere, anche lui uno stronzo mai visto. che però poi si innamorerà di Candy in un futuro, quando diventano più grandi,
3: al 100° episodio.
4: No, stai guardando.
3: No.
4: No, non mi ricordo quando di preciso, però gliene combinano di cotte e di crude, e che quando sei lì a guardare, se inizialmente da bambina io empatizzavo inizialmente con, certo, Candy, sì, cioè ti dispiace, dici poverina, le fanno questo, le fanno quest'altro, a un certo punto invece mi faceva venire nervoso anche a me, perché lei sempre col sorriso, sempre a porgere l'altra guancia, ma che cazzo, cioè, ma
2: reagisci un po', sì,
4: e ho cominciato a odiarla tantissimo.
1: Sì, ma lei in realtà aveva iniziato a reagire portando sfiga al prossimo.
2: A tutti quelli che la incontravano morivano.
1: Esatto.
4: Yeah, infatti, perché inizialmente pensi poverina è sfigata lei, in realtà no, le sfighe arrivano quando arriva lei.
1: Ah, quando è morto quello da cavallo, porazzo.
2: Sì,
1: mamma.
4: Vabbè, però insomma, anche qui diciamo che per molti magari è stato un esempio, nel mio caso, da non seguire assolutamente.
1: Ma scusami, Ilenia, ma la brillante idea di andare a fare la Croce Rossina sotto la guerra,
2: ma che guerra era? Che
4: era la prima guerra mondiale,
1: la prima.
4: Sì, perché la serie è di fine 800, ambientata a fine 800, anche
2: primi 900,
4: esatto. Sì. Quindi è la prima guerra mondiale, lei va a fare la Croce Rossina.
2: Ma in che stato era?
3: Vabbè, in America.
1: Lei in America, mi sa.
3: Sì, sì.
2: Perché tanto il procione mi viene da pensare che non è un animale.
3: È americano.
1: Il procione erano Yankee.
2: Ok.
4: Sì, lei è in America e poi dopo va a Londra.
3: Poi va, sì, dopo si va a trasferire in Europa. Però sì.
2: Dai, quando viene adottata, quindi viene via dagli Stati Uniti, la portano.
4: No, allora, lei rischia di essere mandata in Messico a fare dei lavori.
3: No, ma va in Messico.
4: Ci va.
2: Addirittura, bello.
3: Sì, va anche in
2: la
3: Messico.
2: Sei mandata alle spagnole.
4: La famiglia che l'ha adottata la manda in Messico, è vero.
3: Ah, non me lo ricordavo. La fare il taco sulla spiaggia a Cancun.
2: Beh, bello,
1: E bere margherita.
4: Ma in realtà sempre a fare la sguattera, poveretta.
2: Ah,
4: okay. Però vabbè.
2: Beh, faceva i tacos, la sfruttavano lì.
4: Ma se non sbaglio è proprio il ragazzo con la cornamusa, che era di famiglia appunto ricca, e che cerca di salvarla, la fa riportare indietro, se non sbaglio, e la fa adottare dalla sua di famiglia, che erano gli Andrews.
3: Sì, dovrebbe essere
1: qua.
4: Mi ricorda qualcosa.
1: Sì, ma ci sono.
2: Quindi è stata adottata più volte.
4: Sì.
2: Bello.
1: Il problema è che sono morte tutte le famiglie.
2: Ah, ok.
1: Adottive.
4: Lei ha portato sfiga ovunque è andata, ha portato sfiga.
3: Lei è una portatrice di sfiga sana, ma sopra livelli di Lady Isabel, no? Come dicevamo qualche episodio fa.
2: Dei cavalieri dello zodiaco.
3: Sì. Lei è proprio la regina del.
4: Pensate persino che quando va a Londra, che incontra l'amore, il famoso Terence, bello e dannato. Lui bene.
1: Terence Hill?
4: No.
1: Ah, no, scusate.
4: Altro che Abel.
1: Ah,
2: era proprio modello, era per l'epoca.
4: Sì, assolutamente. Il capello lungo.
1: Era quello, il capello lungo.
4: Questo colletto alto,

0: che doveva fare l'attrice insieme a lui. Ovviamente arriva Candy per vedere la prima di qua e di là, e cosa cade giù? Si crolla, non so, una luce o un'americana, comunque
1: Sì,
0: cade
2: oddio. E muore.
0: addosso. No, non
1: No,
0: muore,
1: ah,
0: non
1: okay.
0: muore.
1: Ma addosso a chi, scusa?
0: Alla tipa.
1: Ah, beh, ah, ecco. Adesso tornano i conti.
0: Esatto, cade addosso alla tipa che praticamente non, rimane, non so se senza una gamba sulla
1: Rimane
0: sedia a rotelle,
1: un
0: comunque
1: po' strongolina rimane.
0: un po' strongolina. Di conseguenza, questo amore che non si fanno versi,
1: Scusi,
0: no
1: scusi.
0: buono, no
1: No,
0: buono.
1: no, sono una cattiva persona,
0: Questo
1: scusa.
0: amore che nasce fra Candy e Terence non può proseguire perché la ragazza che era innamorata di Terence anche lei, e lui si sente in colpa perché lei perché rimane sotto questa cosa che crolla? Per salvare Terence, perché
1: Ah.
0: sennò avrebbe preso in fronte lui.
1: Ah,
0: Una mazzata. E allora si butta lei per salvarlo e ci rimane
3: ok. E rimane invalida
0: sotto.
3: comunque.
0: Esatto.
1: Grande Candy, un'altra vittima.
0: Di conseguenza, lui per i sensi di colpa decide di rimanere, di stare con questa qua, e quindi
3: E
0: Candy.
3: lei la perde, rimane.
1: Mamma mia.
0: A
3: Quella sua
0: cucù.
3: sfiga si è portata sfiga da
0: Si è
3: sola.
0: portata
1: Sì.
0: sfiga da sola, come sempre.
3: Già.
1: Che
0: È
1: tristezza.
0: molto triste. Anche qui, delusione,
3: Pianti.
0: pianti. Insomma, è un cartone attuale anche questo.
1: Sì, come la signora in giallo, dove arriva lei muoiono tutti.
3: No, ma sicuramente una parte educativa poteva averlo anche questo, una morale comunque che c'è sempre
0: Beh, no,
3: chi
0: quello
3: può
0: assolutamente.
3: stare peggio e ha situazioni più
0: Sì, c'è sempre chi può
3: drammatiche.
0: stare
3: No, perché
0: peggio,
3: magari delle
0: Candy.
3: volte, ecco.
1: Sì, era il punto più basso al quale si poteva arrivare. Sì.
0: Esatto, da lì ti potevi solo migliorare.
4: Te pensa che tra l'altro, sempre come dicevamo l'altra volta, anche qui era, cioè, c'erano delle pubblicità che davano su Italia 1 quando è uscito il cartone, che per il vestito di carnevale.
3: Di Candy?
4: Sì.
3: Ah, ok.
4: Quindi c'era una
1: Ti
4: cosa.
1: sei vestito da Candy Candy,
4: Non avevo la parrucca gialla.
1: Bionda, ah,
4: No, avevo
1: ok.
4: i capelli biondo tinti, ma non
1: Ah,
4: erano lunghi come.
1: ah,
3: io mi
1: ok.
3: ricordo invece che tanti anni fa, proprio all'epoca, più o meno forse metà anni 80, qui in via Dante a Cattolica c'era una gelateria che si
1: Sì.
3: chiamava Candy e
1: Ah.
3: aveva proprio la faccia di Candy,
1: Davvero?
3: regalava gli adesivi
4: Sopra il gelato, come quelli dei puffi.
3: Sì,
1: Ah,
3: sì,
1: questa
3: sì.
1: non me la
0: Sarebbe stato un
1: ricordo.
0: modo per non farmi entrare.
1: Per non mangiare il
0: Per non
1: gelato.
0: mangiare il gelato.
1: Mamma.
0: Scusa, nel costume di Candy che c'era, di cui facevano la pubblicità, cioè aveva anche quei gambaletti a tronchetto della felicità?
4: No, no, no.
1: Però il prozzone te lo davano in dotazione.
4: Davano il peluche di prozzone.
0: Ah, il
3: Sì.
0: peluche.
1: No, no, no, no, lo
0: Io lo
1: davano
0: voglio
1: vero.
0: vero. Ah, ok.
4: Dai, va bene.
3: E niente, comunque
4: Bellissimo.
3: purtroppo siamo arrivati anche oggi alla fine. Io avrei continuato a ridere perché mi aveva
4: Come
3: preso
4: ancora?
3: bene. Sì,
1: Sì,
3: però purtroppo niente, siamo arrivati in chiusura anche oggi e ci dobbiamo salutare. E niente, vi ricordo a tutti di seguirci anche sulle pagine social e di ascoltare il podcast che verrà comunque pubblicato sabato. E salutiamo Ilenia che quando vorrà tornare ospite qui da noi avrà sempre le porte aperte della radio.
0: grazie.
3: E un saluto anche ai miei compagni e la
1: Grazie.
3: crew che
1: Ciao,
3: vi
1: Nico.
3: tengo un po' in secondo piano, scusate.
1: Giustamente,
3: Sì.
4: giustamente. Va bene così.
3: E un
1: Ciao,
3: abbraccio a
1: Nico.
3: tutti e ci ascoltiamo la sigla di Candy Candy in chiusura.
0: Evviva!

0: Soundcheck presenta un nuovo episodio di Musica che Storia.
1: Musicista, scrittore, storico e sciamano cosmico, Julia Cope è diventato famoso tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 come frontman del gruppo post-punk di Liverpool, The Teardrop Explodes. Molti artisti sono passati dall'underground post-punk alle pagine di Smash Hits e ai palchi di Top of the Pops, ma solo Julian Cope ha tentato di farlo mentre viveva con una dieta composta in gran parte da LSD, con risultati inevitabilmente caotici. Negli anni 80 è passato ad essere liquidato come una vittima dell'acido a essere per un periodo una rockstar mainstream. Nonostante tutta la sua stranezza, c'è una vera profondità nel suo lavoro. 41 anni dopo il suo singolo di debutto, è molto difficile non sostenere Julian Cope, eroe di culto, senza compromessi, con un cuore entusiasta da poeta. Se vi sentite un po' degli ascoltatori visionari, la voce di Giovanni Guidi vi dà il benvenuto a un nuovo episodio di Musica che Storia.

Liverpool, novembre 1977. Il gruppo locale dei Mystery Girls è sul palco dell'Eric's, il locale notturno situato vicino al famoso Cavern. È la loro prima e ultima esibizione dal vivo. Sebbene i membri del gruppo includono Pete Burns, in seguito Dead or Alive, e Pete Wiley, in seguito con i Wah. La nostra attenzione, però, è rivolta al bassista, Julian Cope. Quasi un anno dopo, in un monolocale, sempre al primo piano di Liverpool, Cope e diversi amici stanno discutendo sui nomi per il loro nuovo gruppo. Volendo qualcosa di strano che contrastasse la tendenza di quegli anni ai nomi corti e cupi, scelgono As Well of Madness, a meno che non si riesca a trovare qualcosa di meglio. Mentre parlano, il tastierista Paul Simpson sfoglia il vecchio numero di Daredevil, un fumetto della Marvel, che era stato lasciato nell'appartamento da un precedente inquilino. Viene catturato da una pagina che raffigura un cielo in fiamme, usando un'opera d'arte psichedelica. Al centro, dentro una bolla con i bordi insecchettati, c'è scritto «The teardrop explodes». Simpson solleva la pagina. Cosa ne pensi di questo nome? Cope pensa che sia genialità psichedelica. Non aveva alcun senso, ha ricordato in seguito, ma era un nome fantastico per un gruppo. Mi piaceva. Era come The 13th Floor Elevators o The Chocolate Watch Band. Nessuno aveva un nome del genere. E così, una follia superficiale aveva generato i Teardrop Explode. Insieme ad altri gruppi contemporanei di Liverpool, hanno avuto un ruolo nel riportare elementi psichedelici nel mainstream rock e pop britannico, favorendo una versione modernizzata del suono beat leggermente psichedelico di fine anni 60 e in seguito esplorando aree più sperimentali. Oltre alla loro reputazione musicale, la band, e Cope in particolare, avevano una reputazione per dichiarazioni e comportamenti eccentrici, a volte al limite dell'autodistruttivo.

I Teardrop Explode rimangono leggendari, uno di quei gruppi iconici la cui musica non si sente spesso, ma i cui echi risuonano ancora forte. C'era qualcosa di speciale in quei tempi e i Teardrop Explode hanno catturato il momento. Hanno pubblicato solo 3 album prima di esplodere. Il loro album di debutto, Kilimanjaro, è un capolavoro che incanta coi suoi singoli e non si ferma mai per riprendere fiato. L'album Wider suona sostanzialmente più raffinato, passando dal pop psichedelico alla sperimentazione basata sui synth. Per la maggior parte della registrazione di Kilimanjaro abbiamo un cop puritano, ripulito dalle sostanze, mentre con l'album Wider diventa il re dell'acido. Kilimanjaro è un album di materiale i cui gli arrangiamenti sono stati sviluppati sul palco, mentre per Wider, d'altro canto, sembra essere stato generato principalmente attraverso la sperimentazione musicale e farmacologica in studio ed è carico di tastiere e sintetizzatori. In questo senso è molto più indicativo della direzione che Cobb avrebbe preso con il suo materiale solista. Quando la band si è riunita per registrare il terzo album, si è ridotta al trio di Julian Cobb, Gary Duver e reintegrato David Barr. La tensione era alta. Cobb voleva scrivere ballate e canzoni pop eccentriche, mentre Balf era più interessato a registrare musica dance basata sui synth. Alla fine Cobb sciolse la band a metà delle sessioni. Il materiale fu poi pubblicato nel 1990 come il terzo album perduto. Everybody Wants to Shake, The Teardrop Explodes.

0: Stai ascoltando Musica che storia.
1: 10 anni dopo, e con una carriera da solista già alle spalle, Cope raccontò quegli anni vertiginosi nella sua autobiografia del 1994, Head On. A quel tempo aveva già pubblicato un sacco di album da solista, tra cui Wash Out Your Mouth e soprattutto Freed. Sebbene si dilettasse ancora con suoni neopsichedelici come artista solista, Cope stesso stava annegando negli allucinogeni e la sua musica e la sua immagine riflettevano la sua sperimentazione, nel bene e a volte nel male. Sulla copertina dell'album Freed sembrava strisciare nudo, protetto solo da un guscio di tartaruga. L'immagine creò una frenesia nella stampa britannica e consolidò la sua reputazione di re lunatico. Perfino la sua casa discografica iniziò ad avere dubbi su di lui, sebbene gli consentisse ancora di perseverare con registrazioni non da record di vendite, come St. Julian e My Nation Underground. E stranamente, forse per dispetto, Cope pubblicò in modo indipendente registrazioni sperimentali improvvisate, come le superbe, ma difficili da rintracciare, Trudian e Skellington, che alimentarono ulteriormente la sua mitologia.

Nel 1991 viene rilasciato l'album Peggy Suicide, il primo di una serie di tre album dedicati alla madre terra in pericolo. Fu più o meno nel periodo in cui registrò il secondo, Jehovah Kill, nel 1992, che disse di aver accettato il suo scopo sulla terra come gnostico, cercatore della verità, narratore e mistico moderno. Nel 1994 l'etichetta d'avanguardia American Recordings pubblicò Autogeddon, l'album finale della trilogia ecoterroristica. Seguì rapidamente 20 Mother, una celebrazione di tutto ciò che è famiglia. Questi dischi furono la campana morto per la carriera discografica di Cole, anche se ironicamente includono alcuni dei punti salienti di un ampio catalogo di eccessi, fondamentali per il suo sviluppo musicale e personale. Nel 1996 l'album tecno-psichedelico Interpreter fu il culmine dell'introspezione e delle esplorazioni di Cope nell'antica spiritualità, misticismo e luoghi sacri. Il comportamento irregolare e l'amarezza che aveva espresso nella sua autobiografia assunse una visione più sommessa, anche se non del tutto sana, ripercorrendo il suo viaggio ai confini della follia e ritorno.

raccontava di se stesso Cope. Sono così abituato a essere completamente stroncato solo per essere quello che sono. Ecco perché mi vesto in modo bizzarro. Non è facile per me camminare per strada, perché ho un aspetto troppo ridicolo, ma è ovvio che è così che deve essere. Trascorro principalmente molto tempo sotto le stelle, ed è così che riesco a captare le mie informazioni. Come se fossi un'antenna, e suppongo che sia il motivo per cui la mia musica e tutto il mio sound suonano come suonano ora. Tutto quello che dico è vero, e non intendo dire che tutti debbano crederci. Il percorso musicale di Cope è tortuoso e quasi impossibile da comprendere. Eppure, sul palco, nascosto dietro una folta barba, occhiali da sole e quello che sembra un berretto della Luftwaffe, è comunque un artista caloroso ed estremamente divertente.

Julian Cope ha compilato le sue memorie degli anni 90 in un libro intitolato Head On. È una cronaca della sua vita fino alla fine dei Teardrop Explodes ed è stata pubblicata nel 1993, seguita poi da un'autobiografia, Repossessed, nel 2000. Il suo primo romanzo di narrativa, 131, è apparso nel 2014. Ha anche viaggiato alla ricerca di cerchi di pietre mentre faceva ricerche per il suo libro The Modern Antiquarian, A Pre-Millennian Odyssey Through Megalithic Britain. E ha scritto inoltre Kraut Rock Sampler, una guida acclamata dalla critica allo space rock tedesco. Ha tenuto conferenze in numerosi festival, musei e università. Ho sempre pensato che Julian Cope sembra decisamente che stia eseguendo dei rituali intensi invece che canzoni. È amato e detestato allo stesso livello. Io lo vedo come l'ultimo difensore di un pensiero radicale anti-global e anticapitalista. Una benedizione per la musica. I miei saluti a tutti voi, ascoltatori visionari, che sapete cogliere le emozioni di questi nostri viaggi. A presto!

0: Grazie per aver ascoltato un episodio di Musica Che Storia. Segui tutti gli episodi podcast di Soundcheck. Ad ognuno il proprio momento. Se vuoi, anche ora.
1: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
2: Radiotalpa.it. Radiotalpa.it.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni

senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino. Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa e follower di Made in Romagna. Oggi nuova puntata di Made in Romagna, il progetto che scopre e propone artisti romagnoli che si aprono al mondo, assorbono e restituiscono proposte musicali originali e inedite. Oggi dedichiamo la puntata al tango, con un ospite d'eccezione, il musicista Silvio Zalambani. Parliamo di tango suonato, ovvero del genere musicale nato in Argentina, in particolare a Buenos Aires, inizialmente come musica inscindibile dal tango danzato, in cui confluirono agli inizi del Novecento diversi generi, ma che poi con Astor Piazzolla, il nuovo tango, apre la strada a un genere concertistico ampliato dal linguaggio jazzistico. Silvio Zalambani nasce a Fusignano, è un sassofonista, compositore, docente e studioso della musica tradizionale latinoamericana, con particolare attenzione al tango e alle culture musicali di Argentina, Uruguay, Cuba e Brasile. Dal 1999 è docente al Conservatorio Antonio Scontrino di Trapani, dove insegna sassofono e storia del jazz. Ha insegnato sassofono e storia del jazz presso la Scuola Comunale di Musica e Arte di Faenza e dove ha creato il Festival Fiato al Brasile, progetto di interscambio culturale tra Scuola Sarti e Università Brasiliane. Svolge un'intensa attività concertistica internazionale, esibendosi come solista con molte orchestre ed eseguendo quasi sempre proprie composizioni. Vari i gruppi di appartenenza, Tango Tres, Gruppo Candombe, Amerindia Ensemble, il duo Zalambani-Lechner, e ha rappresentato l'Italia in 7 edizioni della Cumbre Mondiale del Tango ed è stato invitato ai principali festival internazionali di tango e jazz, oltre a esibirsi nei più importanti teatri e club di Buenos Aires. Dal 2025 collabora con il Quintetto Rivoluzionario, ensemble premiato con il Latin Grammy e riconosciuto dalla Fondazione Piazzolla come uno dei massimi interpreti dell'opera di Astor Piazzolla. Con questa formazione ha inciso l'album Piazzolla e Massa Già, registrato a Buenos Aires. Queste sono solo alcune delle innumerevoli iniziative nazionali e internazionali che vedono Silvio come protagonista e innovatore riconosciuto del genere musicale di cui ci occupiamo oggi. Grazie Silvio per aver accettato l'invito. Oggi parliamo del tuo percorso artistico e di cosa significa per te, romagnolo di nascita, muoversi tra i protagonisti del tango a livello internazionale, assieme tra l'altro ad altri italiani che stanno ottenendo importanti riconoscimenti.
1: Grazie a te Andrea, grazie a voi che siete all'ascolto. Ma il mio è stato un percorso piuttosto lungo, più che trentennale, per cui in realtà mi trovo benissimo perché ho costruito un percorso.
0: E quindi stiamo già ascoltando in sottofondo un brano che ripercorre gli inizi del tuo percorso.
1: Sì, perché ovviamente l'arrivo in Argentina è lontana, ci sono altri paesi prima. Prima di arrivare in Argentina ho scoperto altre musiche che poi ho trovato tra l'altro anche in connessione musicale tra loro, per cui prima di arrivare in Argentina sono passato per Cuba, per la Spagna, poi successivamente anche in Brasile, Uruguay, Cile, eccetera.
0: Questo brano è Sognando Cuba.

0: Cuba, qua si sente una citazione di un brano molto famoso, Guantanamera, no? Da dove nasce questo Sognando Cuba?
1: Sì, questo è un brano che tra l'altro è una, credo sia, se non la prima, tra le primissime composizioni. Io ho iniziato a comporre abbastanza tardi, nel senso che fino a 25-26 anni non pensavo nemmeno di non ci pensavo nemmeno. Poi un giorno tornando dal mare, ma non a Cuba, qui
0: Porto Corsini,
1: a Marina Romea all'altezza di Mandriole lo ricordo benissimo, mi partì questa idea, mi incominciai a canticchiare, e quando sono arrivato a casa, all'epoca stavo ancora a Fusignano, e ho buttato giù su carta questa melodia, e poi l'ho tenuta nel cassetto per anni, fino a quando non ho avuto le capacità per comporre un brano, in realtà. E questo è stato molto tempo dopo, parliamo di 4-5 anni dopo, è nato questo brano con uno dei miei primi progetti, che si chiamava Gruppo Candombe, che inizialmente nasce come progetto col quale suonavamo tutta musica mia, però dedicata a vari stili. C'era qualcosa di cubano, qualcosa di ispanico, qualcosa di tango argentino, c'erano varie cose, insomma. E questo brano qua, che è nello stile del danzon, che ho scoperto dopo perché a me era nata solo la melodia, e ho inserito poi una citazione di Guantanamera sul finire del brano, perché il brano è Sognando Cuba, e il sogno di Cuba è sempre stato quello dell'indipendenza dal dominio, prima dalla Spagna, poi dagli Stati Uniti, poi da altre situazioni. E quindi nello sviluppo del brano ho inserito anche questa citazione. Perché Guantanamera? Perché il testo di Guantanamera è un estratto di 4-5 poesie di José Martí, che è stato uno dei grandi rivoluzionari cubani, morto proprio durante le guerre di indipendenza contro la Spagna. Quindi, ed è un personaggio, tra l'altro, che unifica tutti i cubani, di qualsiasi parte politica. Quindi c'è questa citazione, diciamo, poetica, storica.
0: Bene, allora ci spostiamo un pochettino più a sud e andiamo verso il Brasile, no?
1: Verso il Brasile.

0: Allora, questo brano si chiama Dottor Socrates, è una mia dedica al famoso giocatore di calcio Socrates, scomparso qualche anno fa. Ho avuto la fortuna di conoscere e vedere varie volte nei miei viaggi in Brasile, perché sono, per casualità, sono stato invitato varie volte a tenere masterclass nell'università dove lui si era laureato come dottore di medicina, perché è un'università di musica, di medicina, con dentro il campo musicale. La prima volta che andai rimasi scioccato, perché mi portò l'insegnante di quello che faceva armonia e arrangiamento, che mi aveva invitato, e mi portò in questo campus all'americana, enorme, più grande di Faenza, per dire, e in questa cittadina al nord di San Paolo che si chiama Ribeirão Preto, che fa circa 1 milione di abitanti, poco meno, ma per loro è una cittadina di campagna. E ci infilammo dentro, a un certo punto si vedeva in cima a una collina una costruzione che, come in tutto il mondo, si assomiglia a un ospedale. E allora gli ho detto: ma scusa, Zé, ma quello mi sembra un ospedale. Facevo: sì, sì, è l'ospedale principale di questa città. Ma come, scusa, ma non siamo dell'università di musica? Dico: no, è un'università di medicina. Dico: come? E che ci faccio qua? Eh no, c'è il campus musicale. Dico: ma non capisco, come il campus musicale all'interno del... Eh sì, la musica è un dipartimento che fa parte degli studi complementari, perché chi deve curare la gente deve curare anche l'anima della gente, e quindi deve conoscere la musica, che è quella cosa che... E come dicevo, appunto, in questa università, io seppi poi dopo che era lo stesso luogo dove Socrate si era laureato dottore in medicina. Ma la cosa curiosa fu che una sera mi portarono a fare un'intervista a una televisione locale, diciamo così, e mi ritrovai Socrates in carne e ossa, che mi intervistò, e volle addirittura intervistarmi in italiano, che io gli dissi: ma perché? Perché lui aveva giocato un anno nella Fiorentina, e appena gli mi presentarono lui dissero che ero italiano, si mise a parlare in italiano, lo parlava anche molto bene. E volle fare l'intervista in italiano e dice: ma chi capisce niente? Perché aveva parlato in Brasile. No, mettiamo i sottotitoli. Poi l'ho rivisto varie volte, una persona squisita, purtroppo deceduta prematuramente. E a lui ho voluto dedicare questo brano, perché proprio intanto per la figura che ha rappresentato anche Socrate, soprattutto in Brasile, è stato un personaggio molto importante, anche se in realtà non ha mai vinto niente di importante. Perso la famosa partita dei mondiali di Spagna, no? 3-2 con i 3 gol di Rossi, però un personaggio squisito. E in questa registrazione qui c'è l'ospite speciale al clarinetto, che è Gabriele Mirabassi, che ha voluto suonare insieme a me proprio conoscendomi in Brasile. Cioè, il Brasile è stato il paese che mi ha fatto conoscere anche con Gabriele Mirabassi. Non aveva mai sentito parlare di me in Italia, mentre in Brasile era capitato che 3-4 luoghi dove ero già stato gli dicevano: beh, conoscerai Silvio.
1: Ritrovati in Brasile.

0: abbiamo ora un passaggio di genere, se vogliamo, o geografico. Qui siamo più vicini alla Spagna, giusto?
1: Sì, sì, esattamente. Uno dei progetti con cui ancora mi esibisco in duo col pianista argentino Federico Lechner, che è cresciuto, è nato a Buenos Aires ma è cresciuto a Madrid e vive a Madrid, e di conseguenza con questo progetto in duo ci muoviamo spessissimo in Spagna, che è anzi è il paese dove io vado più spesso in assoluto di tutti quelli che frequento all'estero. E siccome la Spagna è un po' il grande collettore di tutto quello che la musica latina poi ha sviluppato, e questo brano, che è una mia composizione che si chiama Mestizos, cioè Meticci, è proprio l'insieme, così un omaggio intanto anche a un lontano periodo dell'Al-Andalus, che è il periodo arabo dell'Andalusia, che è un po' il periodo in cui arrivarono tantissime cose, sono mescolate, parte delle quali sono rimaste sia nella tradizione popolare ispanica e soprattutto sono andate nel nuovo continente e si ritrovano poi nelle musiche latinoamericane, incluso il tango. Infatti questo brano qua ha una base ritmica del palo tango, che è una delle quattro forme base del flamenco, e dalla parola si può intuire che c'è una lontanissima correlazione genealogica con la parola tango, che si trova poi nel continente americano. Ovviamente questo è un brano con un'impostazione jazzistica, per cui il brano, che ha una sua struttura, però in realtà è molto aperto, con parti improvvisate molto evidenti, che è un po' la caratteristica di questo duo con Federico. Il duo sax pianoforte consente,
0: sì.
1: Il nostro è un progetto, facciamo tutta musica nostra praticamente, abbiamo inciso due dischi, sono tutte composizioni nostre tranne Alfonsina El Mar, che è l'unica che non è nostra. E devo dire che appunto consente molta libertà, per cui molto spesso i brani sono su strutture, ma strutture variabili all'interno delle quali ogni concerto
0: cambia.
1: Cambia.
0: Bene. Mestizos.

0: Il brano seguente si chiama Ologramma, è una composizione di Christian Zárate, che come avrete capito è il personaggio che ha diretto tutta la parte musicale, è uno dei grandissimi pianisti e compositori, arrangiatori del tango contemporaneo, quindi parliamo di una personalità della musica latinoamericana. Questo brano Ologramma è sicuramente uno dei brani più avanguardisti del progetto. Molti di coloro che l'hanno sentito gli dà un'idea un po' di un brano contemporaneo,
1: sì, dove,
0: perché come poi anche Face a Face, il brano che abbiamo ascoltato, due tracce precedenti, sono brani con continua poliritmia e politonalità, e quindi ci troviamo di fronte ovviamente a un tipo di scrittura molto, molto avanguardista, che però è, ripeto, fa parte del linguaggio attuale del tango concertistico contemporaneo, quindi diciamo che è una novità per chi non conosce il tango contemporaneo.
1: Esatto, quindi ascoltiamo Ologramma,
0: che è una milonga.

Il brano successivo si chiama Piazzollando, è una mia composizione, una delle mie ultime composizioni, proprio, e quindi nuovo, un brano nuovo, che ho composto dedicandolo ad Astor e componendo, usando alcuni dei paradigmi tipici dello stile piazzolliano, per esempio il tema fugato, che si sente bene all'inizio con le 5-4 voci che entrano in successione, il tema, la struttura monotematica, praticamente ha una sola struttura che continua con continue variazioni, e tutta una serie ovviamente di schemi ritmici armonici tipici piazzolliani.

0: Silvio Zalambani nasce a Fusignano nella terra del liscio. Come mai, come finisci a fare tango a Buenos Aires?
1: Beh, allora, intanto ti correggo, perché Fusignano sarebbe la terra di Arcangelo Corelli, che è uno dei padri della musica barocca.
0: È vero.
1: Però i miei trascorsi, soprattutto giovanili, hanno avuto a che fare anche con liscio, perché suonando... Io inizialmente ho iniziato a studiare con clarinetto, poi sono passato al sax, che è effettivamente lo strumento mio, che ho sempre sentito realmente a mio agio. E nei primi anni da ragazzo ho avuto esperienze con orchestre di liscio, a livello anche professionale, fino a quando poi non mi sono dedicato, diciamo, a uno studio strumentale più specifico e ho abbandonato quel percorso lì. Per me all'epoca il tango era quello, cioè quello che si suonava, la comparsita, il cioclo in quella versione lì, e per me il tango esisteva solo quello, fino a quando non ho scoperto in conservatorio, nei miei studi di sassofono classico, tra l'altro, qualcuno mi ha fatto scoprire alcuni brani di Astor Piazzolla. Poi un amico argentino, o meglio un ragazzo che poi è diventato uno dei miei grandi amici, Rubén Costanzo, mi ha fatto scoprire come suonava realmente Piazzolla, e mi sono reso conto che ovviamente Piazzolla suonato classico, come facevo io, come fanno la maggior parte delle persone in giro per il mondo, non aveva nulla a che vedere con quella musica là. E da lì è partito un lunghissimo percorso, parliamo di più di 30 anni, che mi ha portato a scoprire questa musica, avvicinarmi sempre più a quella terra, a quel linguaggio che è quello tipico di Buenos Aires. E, certo, all'epoca non avrei mai immaginato di arrivare fino a questo punto, lo dico con tutta sincerità, perché praticamente sono andato da un estremo all'altro, però in realtà fa parte dello stesso percorso, c'è un punto di partenza e per adesso è un punto di arrivo che però sarà il punto di partenza per qualcos'altro.
0: Esatto, quindi c'è un'evoluzione che non si sa dove arriva. Bene, allora stiamo arrivando all'ultimo brano, si chiama Nostalgia del presente.
1: Sì.
0: Che è un brano tuo.
1: Così come Buenos Aires e Ritorno, il primo brano che abbiamo sentito, sono due brani che nacquero nel mio primo viaggio a Buenos Aires, nel Natale del 97, quando non avrei mai immaginato. Il titolo di Buenos Aires e Ritorno era quasi benaugurale, cioè che potessi tornare a Buenos Aires. Non avrei mai immaginato di tornarci varie volte, soprattutto andarci a suonare nei festival, nei posti più esclusivi e con musicisti del genere come sono questi del Quintetto Rivoluzionario. E Nostalgia del presente, come Buenos Aires e Ritorno, in questa nuova versione, come ho già detto in varie interviste, incise in questo disco con questi arrangiamenti, è un po' come siano rinati, o meglio tornati a casa loro, perché sono nati là. Certo, io li ho suonati qua con vari progetti, benissimo, però suonati con loro, nel loro modo di suonare, nel loro linguaggio, che così nessuno suona fuori Buenos Aires, a meno che non venga da di là, ve lo posso dire tranquillamente. Diventano argentini al 100%. Nostalgia del presente è anche il titolo di una poesia di Borges a cui io ho rubato il titolo, perché non riuscivo a trovare un titolo per questo brano finché non scoprì questa poesia, questo breve poema che aveva lo stesso sentire della musica che avevo composto, e quindi gli ho preso il titolo e l'ho messo al mio brano.

0: questo punto siamo veramente arrivati agli sgoccioli, alla conclusione di questa puntata dedicata al tango con ospite Silvio Zalambani. Ricordiamo che i suoi lavori sono editi da Borgatti.
1: Sì, dalle edizioni musicali Borgatti di Bologna.
0: E quindi li troverete questi lavori disponibili in CD ma anche in vinile?
1: Allora, fino a fine luglio solo online, ma da fine luglio sarà disponibile nel formato compact CD e da fine settembre anche in vinile.
0: Anche, quindi avete fatto le registrazioni in analogico?
1: Sì, sì.
0: E quindi riportate in vinile. Bene, ricordiamo il tuo sito web.
1: www.silviozalambani.com,
0: dove potete trovare la biografia completa, che sono svariate pagine.
1: In realtà è abbreviata,
0: quella breve, quindi
1: quella
0: lunga non c'è.
1: Esatto,
0: quella
1: lunga l'ho persa.
0: Bene, grazie agli ascoltatori di Radio Talpa, del progetto Made in Romagna. Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata e ringraziamo di nuovo Silvio Zalambani per la disponibilità a parlarci di tango.
1: Grazie a te e grazie a voi.

0: con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: Nasce allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa, dedicato alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle

Radiotalpa.it propone Talpando di Chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre, con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio. Amici del web, buonasera! Buonasera a tutti dalla Meli. Felici di ritrovarvi qui per un'oretta insieme e per parlare dei favolosi anni 70, 80, 90 e dei bravissimi artisti che li hanno accompagnati. Sarà una gran sera perché abbiamo degli artisti con i fiocchi, davvero. Non vedo l'ora di parlarne. Vi ricordiamo che Talpando di Chi su www.radiotalpa.it. Bene, è il 20 settembre del 1976, quando un giovane, Larry Mueller, affigge nella bacheca della scuola di Dublino un messaggio per trovare giovani musicisti per formare una band. Rispondono all'annuncio Adam Clayton, David Howell Evans, in arte The H, suo fratello Dick, Paul David Hewson. Forse qualcuno di voi lo ricorda? Vediamo. Ma era soprannominato Bono Vox, buona voce, chissà perché. Il gruppo prende forma con il

nome di Feedback. Cambieranno il loro nome poco dopo, in The Hip. Da qui Dick Evans esce dal gruppo d'accordo con gli altri membri. Da lì a poco il cantante dei The Raiders, Steve Harrivel, ispirato dal celebre aereo spia americano, suggerisce alla band il nome definitivo. Nascono così gli U2. Sì, proprio di loro parliamo questa sera, degli U2. Si dice anche che il nome prenda spunto da una lunga metropolitana di Berlino. È una linea molto famosa, la U2 appunto, una delle più famose, con richiami storici importanti. L'attenzione della band, infatti, è per la metropoli tedesca, sottolinea degli album Achtung Baby e Zur Europa. Noi questa sera ascoltiamo per primo un brano, il 1983, gli U2 con Surrender.

Era Surrender degli U2, dallo stesso album, con lo stesso successo, un altro brano per voi. Vi ricordo comunque che siamo sempre a Radio Talpa, radiotalpa.it. Talpando di chi? Andiamo avanti, allora, con un altro brano, dicevo, sempre con gli U2. Sunday, Bloody Sunday.

Sunday Bloody Sunday, erano gli U2. Gli U2 durante la loro carriera hanno venduto, pensate, oltre 170 milioni di dischi e ricevuto il maggior numero di Grammy Award per un gruppo con 22 premi e vinto 2 Golden Globe e 2 nomination agli Oscar. Nasce nel 1984 l'album The Unforgettable Fire. Ascoltiamo l'omonimo brano.

Unforgettable Fire, bellissimo brano e bellissimo album, di cui fa parte anche un altro brano meraviglioso che ascolteremo fra poco, scritto da Bono e dedicato a Martin Luther King. Pensate, il brano è Pride.

Siamo sempre qui su radiotalpa.it, Atalpando di chi? Noi parliamo degli U2 questa sera, siete attenti? Vi piace? Andiamo avanti. Sempre dall'album The Unforgettable Fire, ascoltiamo un altro successo, Bad.

Era bad, era lunghissima, 7 minuti mi sembra, veramente ci vorrebbe un'intera giornata perché anche gli U2 hanno veramente un bagaglio di musica non indifferente, ma noi abbiamo scelto i migliori successi ed alcuni appunto dei migliori successi, perché dire i migliori successi è un pochino poco. Andiamo avanti, nel 1987 gli U2 creano il loro 5º album chiamato The Joshua Tree e vincono il Grammy Award come album dell'anno. Il 18 marzo dello stesso anno nasce il grande successo che tutti conoscono ed è un simbolo musicale di questo gruppo. Lo ascoltiamo, With or Without You.

The Without You, straordinario brano che segna la carriera di Bono e degli U2, ma dallo stesso album un altro favoloso brano che molti di voi conosceranno con il nome di Run to Stand Still.

Running to Steel. E ancora 1987, ancora un altro successo degli U2. Ancora un brano bellissimo dal titolo In God's Country.

In Good Country, bellissimo, bellissimo brano. Allora mandiamo anche l'altro brano, sempre dello stesso album, The Joshua Tree. Il brano in questione è Exit.

Era l'ultimo brano di The Joshua Tree ed era Exit. Passiamo adesso al prossimo album degli U2. Actum Baby è il settimo album in studio, pubblicato nel 1991 e candidato ai Grammy Award dall'album dell'anno. Zoo Station è il prossimo successo che andiamo ad ascoltare.

The Station, gli U2, grande gruppo, grandi artisti, l'unico gruppo che vanta il primato di essere l'unica band al mondo ad aver occupato la vetta statunitense della Billboard Chart per 4 decenni, pensate. Even Better Than The Real Thing è il prossimo brano in ascolto.

Siete sempre su radiotalpa.it con Talpando di Chi per ascoltare e parlare di una band fantastica. Questa sera sono gli U2. Per voi uno dei brani loro che segna la carriera in maniera eclatante. La conoscete tutti nella nuova versione di Bono e di Mary J. Blige. One.

So Cruel, bellissima. L'abbiamo sfumata perché il tempo sta sfuggendo e noi abbiamo veramente i minuti contati. Abbiamo un ultimo brano di questo album, da Acton Baby, The Fly.

Amici, non ci resta che mandare l'ultimo brano di questa sera degli U2. Risale al 2017. L'ultimo brano per questa sera, si intende. È un meraviglioso successo. Il titolo, You're the Best Thing About Me. U2. Mother of Exiles.

0: You're the best thing about me. Questo era l'ultimo brano per voi questa sera da radiotalpa.it. Ciao, alla prossima settimana.
1: Il giovedì ore 19 Radio Talpa è Musincanta. Musincanta è folk e rock alternativo. Musincanta è musica d'autore. Musincanta è Marta Ileana Tomasicchio. News, tendenze, live, interviste ogni giovedì ore 19 con Musincanta su Radio Talpa. Seguici su www.radiotalpa.it.

0: DJ mixing for you.
1: ¿Qué horas son? Mi corazón.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Maurizio, benvenuti dagli studi di Radio Talpa, Remo Ricaldone dalla Valsusa. Beh, noi siamo pronti anche oggi per la nuova puntata di Happy Trails, giunta al numero 299. Pensate un po', 9 stagioni, tante strade che Remo Ricaldone ci ha tracciato e noi naturalmente le abbiamo percorse. La puntata di oggi si immerge nella tradizione, prediligendo il calore degli strumenti acustici, dando spazio a folk, country e bluegrass e inserendo in maniera naturale elementi blues che nel profondo sud hanno da sempre vissuto parallelamente e talvolta incrociando i suoni del retaggio bianco. E anche oggi lo spazio è incentrato su novità che confermano quanto incisivo e appassionato sia il panorama della musica delle radici, con voci che raccontano storie dal sapore antico ma dal fascino attuale. Bronwyn Keith Hines, in arte semplicemente Bronwyn, è una delle più popolari e apprezzate figure della scena bluegrass di questi ultimissimi anni. Nativa di Charlottesville, in Virginia, è cresciuta attorniata dalla tradizione che ha subito abbracciato con grande talento. E dal 2020 ha iniziato un percorso di straordinaria qualità, formandosi nella band della bravissima Molly Tuttle e poi da solista. 3 dischi solisti le hanno dato ampie soddisfazioni, facendole vincere numerosi premi, e il suo stile al violino è tra i più intriganti in circolazione. E Bronwyn apre proprio lei la puntata di oggi con tutta la sua vivacità e il suo amore per il bluegrass. E allora, cari amiche e cari amici, si parte!

La coppia, formata da Kenny e Amanda Smith, sono veterani della scena legata ai suoni bluegrass, anche se sono meno noti di altri al di fuori degli Stati Uniti. I loro dischi sono preziosi scrigni in cui la tradizione si anima di emozioni che possono essere intense ballate o indiavolati strumentali. È da poco che è stato pubblicato un loro nuovo album e noi, di Happy Trails, li introduciamo consigliandoli a chi voglia conoscere la musica acustica più vera e autentica.

Happy Trails continua con una banjoista e cantante, parte integrante della scena di Austin in Texas. Parliamo di Rita Bliss, che usa il linguaggio scarno ma intenso della musica degli Appalachi per narrare storie contemporanee fatte di speranze, sogni e anche disillusioni, mostrando tutto il suo talento di storyteller con solo due album all'attivo, ha saputo emergere con una musicalità tanto autentica quanto poetica. E noi oggi andiamo a conoscerla con un estratto dal suo più recente disco. Ascoltiamolo insieme.

Anche lei, banjoista, Carla Gover, proviene invece dalla piccola comunità di Wiseburg nel Kentucky orientale, terra di miniere e di grandi tradizioni musicali. Carla è profondamente legata a quei luoghi che racconta con entusiasmo, interpretandoli attraverso la musica e il ballo, dando vita ad una proposta che spesso incrocia l'impegno sociale e politico. Ed è proprio quest'ultimo il cuore della sua nuova proposta, accogliendo attorno a sé molti amici e colleghi per cantare il repertorio di una figura seminale come quella di Sea Can, musicista e attivista, ora ottantenne, ma che in questi ultimi anni è tornato in auge grazie a tributi e collaborazioni varie. Un disco questo che fonde impegno e buone vibrazioni all'insegna della tradizione.

Quando si parla di voci che toccano le corde più intime del nostro cuore e coinvolgono anima e corpo, grazie all'intensità delle loro interpretazioni, beh, non possiamo tralasciare Rhiannon Giddens, già cofondatrice dei Carolina Chocolate Drops e figura fondamentale per capire quanto è stato importante l'apporto della popolazione di colore nello sviluppo della tradizione old time, folk e bluegrass. Ogni suo disco è un meraviglioso viaggio nel più intimo retaggio culturale dell'America e non sfugge a questa regola il suo nuovissimo disco che oggi andiamo a presentare con un classico come Freight Train della indimenticabile Elizabeth Cotton tra le grandi figure femminili del passato.

Grande chitarrista, cantante intenso, vincitore di Grammy, beh, Cab Moe è una figura di spicco della scena blues e folk, unendo le tradizioni in una proposta sempre potente e passionale. Il suo carattere aperto e condiviso lo ha portato a collaborare spesso con un'altra figura storica come Taj Mahal, e ogni sua produzione si è avvalsa di cuore e anima che Cab Moe ha profuso a piene mani. Da pochi giorni è uscito un suo nuovo album e ancora una volta siamo di fronte ad un insieme di brani che lo descrivono benissimo come musicista di enorme talento e classe.

Sempre Maurizio, benvenuti in compagnia per farvi da guida in questo tracciato sonoro che Remo Ricaldone ci scrive ogni settimana. E allora si continua con Scott Cook, che è uno dei molti segreti ben custoditi, che qui a Happy Trails cerchiamo naturalmente di scoprire. Ha per anni fatto l'insegnante a Taiwan e da poco meno di un ventennio si è dedicato anima e corpo alla musica, diventando un cantautore dal linguaggio folk e blues, che si pone come una delle migliori figure della scena canadese. Nato in West Virginia, Scott Cook si è trasferito da molto tempo a Edmonton, guarda caso, una città che conosco benissimo, in Alberta, e la sua scrittura è cresciuta esponenzialmente fino a mostrare appieno tutta la sua classe. Il suo nuovo disco è uscito da pochi giorni e la canzone che oggi ascolteremo è un po' il manifesto della sua personalità e del suo modo di interpretare la tradizione.

Nato e cresciuto a Knoxville, in Tennessee, Ed Snoderly si è distinto per grande rigore stilistico, prendendo a piene mani dalla tradizione all-time bluegrass e country, e per un talento raro nell'interpretare il suo profondo retaggio culturale. Per qualche tempo è stato la metà del duo chiamato Brother Boys con Eugene Wolfe, per poi condividere il palco con i migliori nomi della scena acustica americana, facendo una comparsata anche nel film Fratello, dove sei? Dei fratelli Coen. La sua è una musicalità sincera e intensa che nelle sue mani diventa un solido punto di riferimento apprezzato da critica e pubblico, un nome da segnarsi per conoscere meglio i legami tra canzone d'autore e tradizione.

Rimaniamo a Knoxville per immergerci in una affascinante storia che parte dagli Appalachi per attraversare il tempo, toccando la drammatica guerra civile, dando voce a personaggi che si muovono in quelle terre così fertili dal punto di vista artistico e dolorose per i fatti storici avvenuti. A creare questo concept album è Angela Easterling, bella voce che arriva dal South Carolina, ma che si sposta non di molto per questo The Knoxville Project, un disco dai molteplici risvolti poetici, storici e musicali, un altro ottimo esempio di legame con la propria cultura.

Houston, siamo in Texas, è una delle città musicali più vibranti dello stato, luogo di attività per la migliore musica folk e blues. Da quella scena arriva una brava cantautrice che si chiama Leslie Woe, la quale si avvale di un importante background legato a country music e a tutto quello che si muove attorno a questo genere. L'approccio è quello giusto, mostrando passione e tensione poetica tra suoni acustici ed elettrici, una ricetta sonora la sua che arricchisce ulteriormente il panorama country contemporaneo.

Non sono pochi i musicisti inglesi che hanno guardato alla musica americana assorbendo il meglio di country, folk e rock. Tra i più recenti artisti che si sono proposti in questo ambito c'è il londinese Jack Browning, che mostra tutto il suo amore per il cantautorato d'oltreoceano e per il country rock che tanto ha proposto nel corso dei decenni. Jack Browning si distingue per qualità compositive e per la capacità di costruire storie credibili e rilevanti.

La chiusura di questa puntata è affidata all'alternative folk di Tani Rain, una cantautrice di Chattanooga nel Tennessee, una figura emersa dai mille piccoli club della provincia americana con un bagaglio solido di musica e parole che toccano il cuore. Una ennesima voce che merita di essere conosciuta ed Happy Trails la propone proprio come talento da seguire. E allora ascoltiamola e conosciamola insieme.

Cari amiche e cari amici, un nuovo percorso si è concluso anche oggi, ve lo ricordo, puntata numero 299. Questo vuol dire che la prossima puntata è la numero 300. Direi un bel traguardo che io e Remo Ricaldone stiamo portando avanti nella speranza di farvi piacere ogni settimana proponendovi il meglio della roots music e a mio avviso, visto che questa roots music è particolarmente viva e propositiva oggi più che mai, le emozioni sicuramente non mancano. E allora vi ricordiamo che Happy Trails va in onda ogni lunedì a partire dalle ore 18 e che poi potete ascoltarlo in tutta tranquillità con il podcast che troverete su Mixcloud, sui social e naturalmente anche sul sito di Radio Talpa, www.radiotalpa.it. Da Remo Ricaldone, Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio. L'appuntamento è per lunedì prossimo.

Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.
1: Rockwave, l'onda del rock. Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Nuovo appuntamento con Rockwave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bugg.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva al successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jack Bugg con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

0: Wave.
1: Bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave.
2: Tiger.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo, formazione americana molto importante, di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001, dicevo qualcosa di country, ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People, Burning Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti è stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out on My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano, per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024. Hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Eyeball. Il pezzo si intitola Measure It Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds è una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Hardest Thing.

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacklin, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

0: Shock Wave.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedell con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver, ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere etere di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.